0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Via ai giochi del Mediterraneo. A Taranto la cerimonia d'apertura con Mattarella. Partono ufficialmente i 20° giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Con una spettacolare cerimonia d'apertura all'interno del rinnovato stadio Erasmo Iacovone, ha preso il via l'edizione in programma fino al prossimo 3 settembre, con l'Italia protagonista non solo come paese ospitante, ma anche in gara grazie alla delegazione più folta di tutte le 26 spedizioni presenti. Dall'estero. Cina, cresce il consumo energetico per auto elettriche e servizi dati internet. A luglio, il consumo di elettricità nei settori della ricarica dei veicoli elettrici e dei servizi dati internet in Cina è aumentato fortemente, evidenziando una solida domanda da parte delle industrie in rapida crescita dei veicoli a nuova energia e digitali del paese. È quanto riportato da dati ufficiali pubblicati ieri. Tra le notizie del giorno. Veicoli cinesi a nuova energia guadagnano terreno in Italia. Le case automobilistiche cinesi stanno rapidamente guadagnando terreno nel mercato italiano dei veicoli a nuova energia, grazie a prezzi competitivi, a una gamma di modelli in espansione e alla crescente domanda di ibridi plug-in. I dati forniti dall'Associazione Italiana dell'Industria Automobilistica URAE hanno mostrato che BYD ha immatricolato 33.973 autovetture in Italia nei primi 7 mesi del 2026, con un aumento di quasi il 195% su base annua. Cambiamo argomento. Financial Times, la doppia OPS di MPS idea bizzarra con premi magri. L'italiana MPS pensa che 3 takeover siano meglio di uno. È il titolo dell'articolo con cui il Financial Times commenta la doppia OPS lanciata da Monte dei Paschi di Siena su Banca Generali e Banco BPM. Tra le notizie del giorno. Russell in pole nella sprint d'Olanda davanti a Norris e Leclerc. George Russell conquista la pole position nella sprint race del Gran Premio d'Olanda 2026 di Formula 1. Il pilota della Mercedes realizza un ottimo giro in 1:11.567, che gli consente di centrare la sua terza pole in carriera nella gara breve. Cambiamo argomento. Governo, Lollobrigida stabilità ha permesso di investire e programmare. Quanto durano i governi lo sapremo alla scadenza dell'attuale, che si avvicina a raggiungere il record del governo più lungo della storia della Repubblica. Si tratta di un dato rilevante che fa comprendere quanto sia importante la stabilità, che ci ha permesso di programmare e investire. Tra le notizie del giorno. Immigrazione, Foti accuse contro governo Meloni frutto di malafede o ignoranza. Le accuse della sinistra sulla gestione dell'immigrazione sono frutto di malafede o di ignoranza. In ogni caso, invertendo l'ordine, il risultato non cambia. Si tratta di accuse fantasiose pur di attaccare il governo Meloni. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Tony.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Via ai giochi del Mediterraneo. A Taranto la cerimonia d'apertura con Mattarella. Partono ufficialmente i 20° giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Con una spettacolare cerimonia d'apertura all'interno del rinnovato stadio Erasmo Iacovone, ha preso il via l'edizione in programma fino al prossimo 3 settembre, con l'Italia protagonista non solo come paese ospitante, ma anche in gara grazie alla delegazione più folta di tutte le 26 spedizioni presenti. Dall'estero. Cina, cresce il consumo energetico per auto elettriche e servizi dati internet. A luglio, il consumo di elettricità nei settori della ricarica dei veicoli elettrici e dei servizi dati internet in Cina è aumentato fortemente, evidenziando una solida domanda da parte delle industrie in rapida crescita dei veicoli a nuova energia e digitali del paese. È quanto riportato da dati ufficiali pubblicati ieri. Tra le notizie del giorno. Veicoli cinesi a nuova energia guadagnano terreno in Italia. Le case automobilistiche cinesi stanno rapidamente guadagnando terreno nel mercato italiano dei veicoli a nuova energia, grazie a prezzi competitivi, a una gamma di modelli in espansione e alla crescente domanda di ibridi plug-in. I dati forniti dall'Associazione Italiana dell'Industria Automobilistica URAE hanno mostrato che BYD ha immatricolato 33.973 autovetture in Italia nei primi 7 mesi del 2026, con un aumento di quasi il 195% su base annua. Cambiamo argomento. Financial Times, la doppia ops di MPS idea bizzarra con premi magri. L'italiana MPS pensa che 3 takeover siano meglio di uno. È il titolo dell'articolo con cui il Financial Times commenta la doppia ops lanciata da Monte dei Paschi di Siena su Banca Generali e Banco BPM. Tra le notizie del giorno. Russell in pole nella sprint d'Olanda davanti a Norris e Leclerc. George Russell conquista la pole position nella sprint race del Gran Premio d'Olanda 2026 di Formula 1. Il pilota della Mercedes realizza un ottimo giro in 1:11.567, che gli consente di centrare la sua terza pole in carriera nella gara breve. Cambiamo argomento. Governo, Lollobrigida stabilità ha permesso di investire e programmare. Quanto durano i governi lo sapremo alla scadenza dell'attuale, che si avvicina a raggiungere il record del governo più lungo della storia della Repubblica. Si tratta di un dato rilevante che fa comprendere quanto sia importante la stabilità, che ci ha permesso di programmare e investire. Tra le notizie del giorno. Immigrazione, forti accuse contro governo Meloni frutto di malafede o ignoranza. Le accuse della sinistra sulla gestione dell'immigrazione sono frutto di malafede o di ignoranza. In ogni caso, invertendo l'ordine, il risultato non cambia. Si tratta di accuse fantasiose pur di attaccare il governo Meloni. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. The best music in the
3: city, yeah. Radio Delta.
4: Cari amici di Classic Rock On Air, tutto il mondo va in vacanza, anche Classic Rock On Air ha diritto, no? I suoi esseri umani, non i dischi che quelli l'intelligenza artificiale potrebbe trasmetterli da sola, ma noi continuiamo a usare le nostre, anche se modeste, intelligenze naturali per continuare. Allora, doveroso quindi una buona vacanza a tutti, ma anche annunciarvi la nostra scelta di mandare in onda ugualmente, non di fare vacanza, ma di mandare in onda ugualmente in puntata, non vi facciamo mancare la Circolock, e abbiamo deciso di mandare in replica alcune belle puntate che sono andate di recente già in onda. Vi diamo anche noi una bonus track o una bonus ascolto, cioè facciamo una chiusura, una sigla dedicata a uno dei più grandi personaggi che abbiano cavalcato la scena musicale italiana. Grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo.
0: E buone vacanze a tutti da Marco Testoni.
4: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
5: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
4: con Marco Testoni,
6: in redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music,
4: alla console Paolo Tocco. Ancora una volta bentornati a Classic Rock On Air, bentornati da Renato Marengo
6: e da Marco Testoni. Ciao a tutti.
4: Ragazzi, parliamo sempre di Classic Rock, del numero in edicola che c'ha i favolosi Deep Purple, ma anche, come sempre, tanti servizi interessanti, e negli stili di copertina c'è, incredibile ma vero, un nuovo disco dei Rolling Stones. Ragazzi, sono 70 anni, 60 anni, quasi 70, che i Rolling Stones hanno cominciato a rivoluzionare la musica con loro incredibile rock strepitoso, ancora continuo, e ancora Mick Jagger, Keith Richards, insomma i Rolling Stones che strabiliano ancora, un nuovo disco, e stavolta con una grande ospite. Quando si diceva amavo i Beatles e i Rolling Stones, loro non sono mai stati nemici tra loro, infatti hanno ospitato Paul McCartney in questo nuovo disco.
6: E non solo Paul McCartney, c'è anche la presenza di loro batterista, ahimè scomparso nel 2021, Charlie Watts, perché sono andati a recuperare una delle ultimissime storiche sessioni di batteria registrate dal buon Charlie, e l'hanno inserita in una canzone, Hit Me in the Head. Quindi un album ricco di curiosità, spunti, ma soprattutto ricco di energie, caro Renato. Questi non so che hanno fatto, io l'ho sentito tutto questo album in anteprima e devo dire che ancora hanno tanto da insegnare, ormai sono oltre ottantenni.
4: Tanta vivacità, tanta brillantezza, ancora son petta sui palchi e compagni, ma la cosa molto bella, molto interessante, è che hanno fatto questo miracoloso recupero, diciamo, della batteria di un loro collega che non c'è più, ma la sua musica c'è. Quindi tutta la curiosità di ascoltare quale brano vogliamo far sentire, che viene sotto il titolo dell'LP.
6: È semplice, l'album si intitola Foreign Tanks ed è il loro 25esimo album, ci tengo a dirlo, e noi facciamo sentire ovviamente il singolo che ha lo stesso titolo.
4: Rolling Stones.

0: adesso.
1: E allora continuiamo a Classic Rock, continuiamo occupandoci questa volta di chi cerca spazio, emergenti oppure artisti, insomma, che con le major difficilmente trovano spazio, ma che tramite il nostro programma e tramite soprattutto l'altoparlante che ce li propone e che li sostiene in tutta Italia si affacciano, e noi fa sempre piacere dare spazio. Quando dico noi, dico io e Nando Bisuraga, che è con me, divide questo spazio. Ciao Nando.
2: Ciao Renato, e un saluto a tutti gli ascoltatori di Classic Rock on Air.
1: Bene Nando, allora questa volta l'altoparlante ci ha inviato un gruppo calabrese interessante. Loro praticamente si chiamano Thule, che è il nome di un'isola leggendaria, no? Un po' un nome legato all'antico, leggende, a territori, no? Come...
2: sì, all'antica Grecia, in qualche modo, poi vedremo, esatto, che c'entra il mare, insomma, il mare della Calabria.
1: Che con l'antica Grecia ci azzecca parecchio. Esatto. Allora, dunque, sì, questi ragazzi fanno un pop rock molto, molto piacevole. Il cantante esprime anche concetti molto seri, un po' di introspezione, c'è una ricerca di, diciamo, qualcosa sul testo che abbiamo sentito prima.
2: Allora, il brano Naufraghi dei Thule parla di una relazione finita, quindi parallelamente descritta come un naufragio emotivo. Il protagonista cerca un appiglio dall'altra parte, sapendo che poi l'unica via di uscita e la propria forza interiore. E quindi fondamentalmente, come hai giustamente detto, è un brano decisamente introspettivo. Okay. Musicalmente la produzione è firmata da Gio Santelli, con arrangiamenti che dinamicamente seguono l'evolversi del brano, e quindi è un brano che potremmo definire un pop rock pulito. Ecco, forse questa è la definizione giusta, con dei testi educati al punto giusto da poter piacere sia a chi ascolta mainstream sia a chi invece ascolta indie.
1: Allora, noi ve lo facciamo ascoltare perché vale la pena. Ci auguriamo che questo gruppo di risentirlo ancora e di vederlo sui palchi. E allora, Thule,
2: Naufraghi.

0: adesso a Classic Rock On Air la parola alle immagini, cioè ai suoni che supportano le immagini, quindi alle colonne sonore. È il momento della tua rubrica Soundtrack City, che curi con Massimo Privitera sia nel web che altrove. Da noi ovviamente c'è questo bellissimo stralcio delle tue interviste. Stavolta hai intervistato un personaggio internazionale, un italiano che si fa onore. Ne cito qualcun altro: Carlo Siliotto, Fabrizio Sotti, Corrado Rustici, insomma italiani, grandi musicisti che fra Los Angeles e il resto del mondo si sono fatti onore soprattutto nella musica per il cinema. Adesso tu hai intervistato questo Leo Zedd, il cui nome vero è?
1: Il nome vero è Leonardo De Bernardini, che quindi in qualche modo appunto tradisce assolutamente la sua discendenza italiana. L'ho incontrato a Roma, lui vive a Los Angeles, da tanto tempo si è imposto ad Hollywood, ha lavorato con Andrea Bocelli, Josh Groban, Tina Guo, la violoncellista di Hans Zimmer per capirsi, realizza colonne sonore ed è qui per parlarci di una sua prossimo lavoro con Giorgio Pasotti, un film intitolato Abbi Fede. Tra gli altri c'è dentro Stefano Fresi, Giovanna Mezzogiorno, che uscirà a breve con la sua colonna sonora, ma soprattutto del suo disco Hand Piano, un affascinante punto d'incontro tra il pianoforte e uno strumento a me molto caro, ovvero l'handpan, quegli strumenti a forma di dischi volanti, per intenderci.
0: Tu suoni e che hanno però le tonalità, cioè la possibilità di avere tonalità dai metalli percossi, no? Ricordo bene il tuo strumento. Vabbè, sì. Allora annunciamo quindi in chiusura poi di questa intervista, lanciamo già da ora un pezzo che si chiama Antinori e che sarà appunto eseguito da Leo Zedd e Davide Friello. Allora, Soundtrack City.
1: Allora, ne abbiamo parlato abbondantemente ed eccolo lì, Leo, oddio, allora questo me lo devi dire te, Leo, Leo Zedd, Leo Zeta o Leo Zedd, come ti devo chiamare?
2: O Leo Z, come mi chiamano negli Stati Uniti, Z perché quando ero all'inizio della mia carriera e lavoravo con Lucio Dalla a Bologna, sì, il mio pseudonimo era Zeus e per essere umile ho tenuto soltanto la prima lettera e il mio nome.
1: Tu sei un pianista, un valentissimo pianista, ne parleremo abbondantemente in questa puntata, ma sei anche un musicista molto eclettico perché spazi appunto dalle colonne sonore alle produzioni d'artisti e ai tuoi album. Allora, la prima domanda che ti faccio, tu sei tra quel gruppo di musicisti, compositori, autori italiani trapiantati da tempo a Los Angeles. Hai collaborato con Bocelli, Elisa, Josh Groban e Tina Guo, la violoncellista di Hans Zimmer, che noi qui ovviamente, essendo un programma dedicato alle colonne sonore, la conosciamo benissimo. Come è nata la tua idea di trasferirti negli States? Hai avuto un'occasione o è stata una scelta precisa?
2: È stata una scelta precisa e istintiva, nel senso che già negli anni 90, mentre lavoravo fortunatamente con degli artisti molto importanti a Bologna, prima con Lucio Dalla, il mio mentore era Mauro Malavasi. Mauro Malavasi è, per chi non lo conosce, non lo ricorda, un produttore leggendario di Bologna, lo stesso Bocelli è stato prodotto da Mauro Malavasi prima che diventasse proprio enorme, anzi lui l'ha fatto diventare enorme, i dischi di Lucio Dalla, Viaggi Organizzati, Attenti al Lupo, quelli più di successo di Luca Carboni, insomma la lista è infinita, quindi ho avuto questo padrino, sì, a Bologna, avevo Lucio Dalla con cui ho scritto brani tra il 96 e il 99, poi dopo attraverso l'amicizia di Mauro Malavasi con la Caterina Caselli sono stato introdotto a Elisa, che stava cercando un produttore per il secondo album nel 99. Io stavo preparando dei demo per gli Stati Uniti perché avevo questo istinto grosso che sarei dovuto trasferirmi a Los Angeles per fare film, che è una passione. La passione dei film viene ancora prima di quella della musica, quindi l'attrazione per un mondo in cui quei film venivano sfornati ogni mese cresceva sempre di più, quindi non posso dire di aver avuto un'occasione lavorativa. Sono andato là dopo aver studiato francese, quindi non sapendo l'inglese bene, però dopo aver avuto la fortuna che uno dei miei brani è stato incluso in un album di Josh Groban, quindi quello mi ha aperto un po' le porte con BMI, che è un po' la CIA americana, e qualche soldino in più per poter fare il viaggio. Ho fatto un po' di su e giù tra il 2005 e il 2006, mi sono ambientato bene e poi ho preso il permesso di lavoro e sono rimasto per 20 anni, sono ancora là tuttora.
1: Sei rimasto felicemente, direi, a giudicare dai lavori che hai fatto. Una serie web futuristica, Electric City.
2: Hai citato Electric City, che è stata un contenuto esclusivo di Yahoo nel 2012 ed è un'idea originaria di Tom Hanks.
1: Tanti film e poi il tuo sodalizio con Pasotti per quanto riguarda, ecco, il cinema. Hai già fatto un film con lui che era Abbi Fede e adesso ne arriva un altro, Sotto a chi tocca. E sì, allora parlaci un po' di questa colonna sonora, di questo film, quando uscirà, che tipo di colonna sonora è?
2: Io e Giorgio ci siamo conosciuti qualche anno fa attraverso Elisa, qui cercavo un compositore per avere delle sonorità un po' diverse da quello che è un po' la tradizione qui da noi o il momento storico, e quindi ci siamo subito legati avendo gusti comuni, Sigur Rós e tanti altri progetti, quindi abbiamo cominciato con Abbi Fede e adesso Sotto a chi tocca, che è un dramma di competizione lavorativo post-Covid, inteso come il Covid ha reso la società un po' più cinica e un po' più isolata.
1: Sì. Ma adesso veniamo alla domanda finale, perché non potevi cadere meglio. Stiamo parlando del tuo progetto dal titolo Hand Piano, dove si unisce la sensibilità del pianoforte che dialoga e si fonde con la magia, la spinta ritmica appunto dell'handpan di Davide Friello.
2: Io sono affascinatissimo da questo strumento. Ovviamente io ho trattato l'handpan in quello specifico album come se si trattasse di uno dei cantanti che produco, quindi i riflettori sono sulla rotondità e sulla centralità del suono, però è ovvio che in quel momento lì abbiamo cominciato a scrivere insieme dei brani e siccome nel mio studio c'è un piano verticale che spesso uso con il sordino per avere un suono vellutato, un po' arpistico, era una cosa magica, quindi abbiamo detto ok, sì, stiamo scrivendo insieme per questo album, però dovremmo fare un duetto prima o poi.
1: Leo, io ti ringrazio, ti auguro il meglio non solo per l'attività artistica ma anche per la tua filosofia olistica.
2: Grazie,
1: ciao Leo,
2: ciao e grazie
1: ancora. Alla prossima.

0: adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco. Questa settimana Slot 4 torna a parlarvi di Tony Melillo, stavolta con il brano che dà il titolo al suo ultimo album uscito a maggio scorso, Lady Frisbee, un progetto di 13 brani prodotto da Joe Barbieri. Un disco veramente intenso e delicato, interamente dedicato a Quartina, la cagnolina che ha accompagnato l'artista per 16 anni, trasformando il loro legame in un racconto musicale fatto di ricordi, affetto e tanta gratitudine. Il brano di oggi dà appunto anche il titolo all'album e nasce da un'immagine semplice ma anche straordinaria: il frisbee rosso, che per Quartina significava la felicità assoluta. Da questo ricordo prende vita una canzone dal suono caldo ed elegante, con atmosfere da jazz club, che accompagnano con un omaggio sincero un amore capace di lasciare un segno indelebile. Vi faccio ascoltare Lady Frisbee di Tony Melillo.

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air. Ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Tessoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoli Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E quindi siamo giunti alla fine della replica di questo nostro puntata di Classic Rock on Air, ma come vi avevamo promesso vi saluteremo con una nuova sigla. Vi salutiamo come al solito, innanzitutto grazie per l'ascolto e alla prossima, da Renato Marengo
1: e da Marco Testoni.
0: Però come sempre vi salutiamo con la musica, e questa volta vi avevamo promesso una sigla particolare dedicata a Peppino Di Capri, che ahimè se n'è andato. Io personalmente ero suo amico, era una persona bellissima con cui si conversava, si parlava di cose umane, non soltanto di successi, di hit parade o di nuovi pezzi. Bene, Peppino non solo mi è caro perché è stato l'antesignano di quel movimento che poi ho chiamato le Pulse Power, perché è stato il primo. Sì, gli Showmen facevano un loro rhythm and blues, Renato Carosone aveva rivoluzionato, jazzizzato la canzone napoletana, ma chi ha fatto veramente un'operazione di vera e propria, io la chiamo contaminazione, ma è una fusione di generi, è stato Peppino Di Capri, che patito come noi di Polanca, di Sedaka, dei Platters, di quelle sonorità che allora andavano forte, se ne imbeve talmente che lui canta in napoletano e sembra Polanca, sembra di Sedaka e sembra Elton John. Cioè Peppino ha fatto su se stesso un vero e proprio movimento di fusione e ha creato un genere Peppino, da cui poi tutti hanno denapoletanizzato la parte più coreografica, diciamo, della canzone napoletana, e hanno creato nuova musica, e quindi poi sono nati Bernato, compagnia di canto popolare, Esposito, Senese. E c'è un aneddoto che mi piace raccontare in chiusura, perché è bello ricordare i personaggi sorridendo oltre che sentendo la loro musica. Alla mia domanda, che non ce la facevo più a capire come faceva in Italia, dove le sale di registrazione erano diverse da quelle inglesi e americane, a creare questo eco, sembrava che avesse un eco naturale della voce quando cantava. Ma Peppino, come fai? E il segreto è semplice: a casa mia, nella casa dei miei genitori, la vecchia casa, c'era un bagno che non era più usato come bagno, io me ne ero impossessato, lo usavo come studio, me lo portavo in studio, e questo bagno era piastrellato dal fondo alla parete, tutto piastrelle. Allora quando io cantavo la voce rimbalzava sulle piastrelle. Questo è il segreto del mio eco naturale. Marco, ti ha fatto sorridere, è un segreto veramente incredibile.
1: Ma guarda, io ti dico che nonostante insomma sono molto più giovane di Peppino Di Capri, evidentemente nelle prime feste dove io andavo a ballare conobbi dal papà di uno dei miei amici un 45 giri che lui aveva sempre con sé e faceva sentire sempre, ed era Aprete Sesamo, un pezzo veramente pieno di spirito, pieno di divertimento, appunto, di Peppino Di Capri.
0: Mi fai ricordare una cosa cui chiudiamo, i 45 giri, chi ci ascolta neanche sa cos'è, il formato era più o meno come un CD, contenevano un brano su una facciata, uno su un'altra, ed erano estratti da Red EP, che era invece più grande. Addirittura si era creato un oggetto, che per ballare di seguito i 45 scendevano automaticamente sul piatto con un tubolare in cui si infilavano una decina di, su 10, 45 giri. Uno era di Polanca, uno di Nessodago, uno dei Prates, uno certamente di Peppino Di Capri.
1: Qual è il pezzo che scegliamo, Renato?
0: Beh, ce n'è uno veramente bello, perché da sognatore, no? Simma suon in dei suon che fai, non è peccato.
1: E quindi Peppino Di Capri,

butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni e ai superbi il mio nome scintillerà. E dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone una canzone suonerà.

mistero volò. E tutta sola verso un cielo nero e nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

0: La cerimonia d'apertura all'interno del rinnovato stadio Erasmo Iacovone ha preso il via l'edizione in programma fino al prossimo 3 settembre, con l'Italia protagonista non solo come paese ospitante, ma anche in gara grazie alla delegazione più folta di tutte le 26 spedizioni presenti. Dall'estero. Cina, cresce il consumo energetico per auto elettriche e servizi dati internet. A luglio, il consumo di elettricità nei settori della ricarica dei veicoli elettrici e dei servizi dati internet in Cina è aumentato fortemente, evidenziando una solida domanda da parte delle industrie in rapida crescita dei veicoli a nuova energia e digitali del paese. È quanto riportato da dati ufficiali pubblicati ieri. Tra le notizie del giorno, veicoli cinesi a nuova energia guadagnano terreno in Italia. Le case automobilistiche cinesi stanno rapidamente guadagnando terreno nel mercato italiano dei veicoli a nuova energia, grazie a prezzi competitivi, a una gamma di modelli in espansione e alla crescente domanda di ibridi plug-in. I dati forniti dall'Associazione Italiana dell'Industria Automobilistica URAE hanno mostrato che BYD ha immatricolato 33.973 autovetture in Italia nei primi 7 mesi del 2026, con un aumento di quasi il 195% su base annua. Cambiamo argomento. Financial Times, la doppia ops di MPS idea bizzarra con premi magri. L'italiana MPS pensa che 3 takeover siano meglio di uno. È il titolo dell'articolo con cui il Financial Times commenta la doppia ops lanciata da Monte dei Paschi di Siena su Banca Generali e Banco BPM. Tra le notizie del giorno, Russell in pole nella sprint d'Olanda davanti a Norris e Leclerc. George Russell conquista la pole position nella sprint race del Gran Premio d'Olanda 2026 di Formula 1. Il pilota della Mercedes realizza un ottimo giro in 1:11.567, che gli consente di centrare la sua terza pole in carriera nella gara breve. Cambiamo argomento. Governo, Lollobrigida stabilità ha permesso di investire e programmare. Quanto durano i governi lo sapremo alla scadenza dell'attuale, che si avvicina a raggiungere il record del governo più lungo della storia della Repubblica. Si tratta di un dato rilevante che fa comprendere quanto sia importante la stabilità, che ci ha permesso di programmare e investire. Tra le notizie del giorno. Immigrazione, forti accuse contro governo Meloni frutto di malafede o ignoranza. Le accuse della sinistra sulla gestione dell'immigrazione sono frutto di malafede o di ignoranza. In ogni caso, invertendo l'ordine, il risultato non cambia. Si tratta di accuse fantasiose pur di attaccare il governo Meloni. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: trasmissione giovane.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Via ai giochi del Mediterraneo. A Taranto la cerimonia d'apertura con Mattarella. Partono ufficialmente i 20° giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Con una spettacolare cerimonia d'apertura all'interno del rinnovato stadio Erasmo Iacovone, ha preso il via l'edizione in programma fino al prossimo 3 settembre, con l'Italia protagonista non solo come paese ospitante, ma anche in gara grazie alla delegazione più folta di tutte le 26 spedizioni presenti. Dall'estero. Cina, cresce il consumo energetico per auto elettriche e servizi dati internet. A luglio, il consumo di elettricità nei settori della ricarica dei veicoli elettrici e dei servizi dati internet in Cina è aumentato fortemente, evidenziando una solida domanda da parte delle industrie in rapida crescita dei veicoli a nuova energia e digitali del paese. È quanto riportato da dati ufficiali pubblicati ieri. Tra le notizie del giorno. Veicoli cinesi a nuova energia guadagnano terreno in Italia. Le case automobilistiche cinesi stanno rapidamente guadagnando terreno nel mercato italiano dei veicoli a nuova energia, grazie a prezzi competitivi, a una gamma di modelli in espansione e alla crescente domanda di ibridi plug-in. I dati forniti dall'Associazione Italiana dell'Industria Automobilistica URAE hanno mostrato che BYD ha immatricolato 33.973 autovetture in Italia nei primi 7 mesi del 2026, con un aumento di quasi il 195% su base annua. Cambiamo argomento. Financial Times, la doppia ops di MPS idea bizzarra con premi magri. L'italiana MPS pensa che 3 takeover siano meglio di uno. È il titolo dell'articolo con cui il Financial Times commenta la doppia ops lanciata da Monte dei Paschi di Siena su Banca Generali e Banco BPM. Tra le notizie del giorno. Russell in pole nella sprint d'Olanda davanti a Norris e Leclerc. George Russell conquista la pole position nella sprint race del Gran Premio d'Olanda 2026 di Formula 1. Il pilota della Mercedes realizza un ottimo giro in 1:11.567, che gli consente di centrare la sua terza pole in carriera nella gara breve. Cambiamo argomento. Governo, Lollobrigida stabilità ha permesso di investire e programmare. Quanto durano i governi lo sapremo alla scadenza dell'attuale, che si avvicina a raggiungere il record del governo più lungo della storia della Repubblica. Si tratta di un dato rilevante che fa comprendere quanto sia importante la stabilità, che ci ha permesso di programmare e investire. Tra le notizie del giorno. Immigrazione, Foti accuse contro governo Meloni frutto di malafede o ignoranza. Le accuse della sinistra sulla gestione dell'immigrazione sono frutto di malafede o di ignoranza. In ogni caso, invertendo l'ordine, il risultato non cambia. Si tratta di accuse fantasiose pur di attaccare il governo Meloni. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Radio.

cielo. Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

voce, l'eco qua, ed inventa te stesso la musica mia, e dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Via ai giochi del Mediterraneo. A Taranto la cerimonia d'apertura con Mattarella. Partono ufficialmente i 20° giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Con una spettacolare cerimonia d'apertura all'interno del rinnovato stadio Erasmo Iacovone, ha preso il via l'edizione in programma fino al prossimo 3 settembre, con l'Italia protagonista non solo come paese ospitante, ma anche in gara grazie alla delegazione più folta di tutte le 26 spedizioni presenti. Dall'estero. Cina, cresce il consumo energetico per auto elettriche e servizi dati internet. A luglio, il consumo di elettricità nei settori della ricarica dei veicoli elettrici e dei servizi dati internet in Cina è aumentato fortemente, evidenziando una solida domanda da parte delle industrie in rapida crescita dei veicoli a nuova energia e digitali del paese. È quanto riportato da dati ufficiali pubblicati ieri. Tra le notizie del giorno. Veicoli cinesi a nuova energia guadagnano terreno in Italia. Le case automobilistiche cinesi stanno rapidamente guadagnando terreno nel mercato italiano dei veicoli a nuova energia, grazie a prezzi competitivi, a una gamma di modelli in espansione e alla crescente domanda di ibridi plug-in. I dati forniti dall'Associazione Italiana dell'Industria Automobilistica URAE hanno mostrato che BYD ha immatricolato 33.973 autovetture in Italia nei primi 7 mesi del 2026, con un aumento di quasi il 195% su base annua. Cambiamo argomento.

0: Financial Times, la doppia ops di MPS idea bizzarra con premi magri. L'italiana MPS pensa che 3 takeover siano meglio di uno. È il titolo dell'articolo con cui il Financial Times commenta la doppia ops lanciata da Monte dei Paschi di Siena su Banca Generali e Banco BPM. Tra le notizie del giorno: Russell in pole nella sprint d'Olanda davanti a Norris e Leclerc. George Russell conquista la pole position nella sprint race del Gran Premio d'Olanda 2026 di Formula 1. Il pilota della Mercedes realizza un ottimo giro in 1:11.567, che gli consente di centrare la sua terza pole in carriera nella gara breve. Cambiamo argomento. Governo, Lollobrigida stabilità ha permesso di investire e programmare. Quanto durano i governi lo sapremo alla scadenza dell'attuale, che si avvicina a raggiungere il record del governo più lungo della storia della Repubblica. Si tratta di un dato rilevante che fa comprendere quanto sia importante la stabilità, che ci ha permesso di programmare e investire. Tra le notizie del giorno: immigrazione, forti accuse contro governo Meloni frutto di malafede o ignoranza. Le accuse della sinistra sulla gestione dell'immigrazione sono frutto di malafede o di ignoranza. In ogni caso, invertendo l'ordine, il risultato non cambia. Si tratta di accuse fantasiose pur di attaccare il governo Meloni. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Via ai giochi del Mediterraneo. A Taranto la cerimonia d'apertura con Mattarella. Partono ufficialmente i 20° giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Con una spettacolare cerimonia d'apertura all'interno del rinnovato stadio Erasmo Iacovone, ha preso il via l'edizione in programma fino al prossimo 3 settembre, con l'Italia protagonista non solo come paese ospitante, ma anche in gara grazie alla delegazione più folta di tutte le 26 spedizioni presenti. Dall'estero. Cina, cresce il consumo energetico per auto elettriche e servizi dati internet. A luglio, il consumo di elettricità nei settori della ricarica dei veicoli elettrici e dei servizi dati internet in Cina è aumentato fortemente, evidenziando una solida domanda da parte delle industrie in rapida crescita dei veicoli a nuova energia e digitali del paese. È quanto riportato da dati ufficiali pubblicati ieri. Tra le notizie del giorno. Veicoli cinesi a nuova energia guadagnano terreno in Italia. Le case automobilistiche cinesi stanno rapidamente guadagnando terreno nel mercato italiano dei veicoli a nuova energia, grazie a prezzi competitivi, a una gamma di modelli in espansione e alla crescente domanda di ibridi plug-in. I dati forniti dall'Associazione Italiana dell'Industria Automobilistica URAE hanno mostrato che BYD ha immatricolato 33.973 autovetture in Italia nei primi 7 mesi del 2026, con un aumento di quasi il 195% su base annua. Cambiamo argomento. Financial Times, la doppia ops di MPS idea bizzarra con premi magri. L'italiana MPS pensa che 3 takeover siano meglio di uno. È il titolo dell'articolo con cui il Financial Times commenta la doppia ops lanciata da Monte dei Paschi di Siena su Banca Generali e Banco BPM. Tra le notizie del giorno. Russell in pole nella sprint d'Olanda davanti a Norris e Leclerc. George Russell conquista la pole position nella sprint race del Gran Premio d'Olanda 2026 di Formula 1. Il pilota della Mercedes realizza un ottimo giro in 1:11.567, che gli consente di centrare la sua terza pole in carriera nella gara breve. Cambiamo argomento. Governo, Lollobrigida stabilità ha permesso di investire e programmare. Quanto durano i governi lo sapremo alla scadenza dell'attuale, che si avvicina a raggiungere il record del governo più lungo della storia della Repubblica. Si tratta di un dato rilevante che fa comprendere quanto sia importante la stabilità, che ci ha permesso di programmare e investire. Tra le notizie del giorno. Immigrazione, Foti accuse contro governo Meloni frutto di malafede o ignoranza. Le accuse della sinistra sulla gestione dell'immigrazione sono frutto di malafede o di ignoranza. In ogni caso, invertendo l'ordine, il risultato non cambia. Si tratta di accuse fantasiose pur di attaccare il governo Meloni. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio Delta.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Via ai giochi del Mediterraneo. A Taranto la cerimonia d'apertura con Mattarella. Partono ufficialmente i 20° giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Con una spettacolare cerimonia d'apertura all'interno del rinnovato stadio Erasmo Iacovone, ha preso il via l'edizione in programma fino al prossimo 3 settembre, con l'Italia protagonista non solo come paese ospitante, ma anche in gara grazie alla delegazione più folta di tutte le 26 spedizioni presenti. Dall'estero. Cina, cresce il consumo energetico per auto elettriche e servizi dati internet. A luglio, il consumo di elettricità nei settori della ricarica dei veicoli elettrici e dei servizi dati internet in Cina è aumentato fortemente, evidenziando una solida domanda da parte delle industrie in rapida crescita dei veicoli a nuova energia e digitali del paese. È quanto riportato da dati ufficiali pubblicati ieri. Tra le notizie del giorno. Veicoli cinesi a nuova energia guadagnano terreno in Italia. Le case automobilistiche cinesi stanno rapidamente guadagnando terreno nel mercato italiano dei veicoli a nuova energia, grazie a prezzi competitivi, a una gamma di modelli in espansione e alla crescente domanda di ibridi plug-in. I dati forniti dall'Associazione Italiana dell'Industria Automobilistica URAE hanno mostrato che BYD ha immatricolato 33.973 autovetture in Italia nei primi 7 mesi del 2026, con un aumento di quasi il 195% su base annua. Cambiamo argomento. Financial Times, la doppia ops di MPS idea bizzarra con premi magri. L'italiana MPS pensa che 3 takeover siano meglio di uno. È il titolo dell'articolo con cui il Financial Times commenta la doppia ops lanciata da Monte dei Paschi di Siena su Banca Generali e Banco BPM. Tra le notizie del giorno. Russell in pole nella sprint d'Olanda davanti a Norris e Leclerc. George Russell conquista la pole position nella sprint race del Gran Premio d'Olanda 2026 di Formula 1. Il pilota della Mercedes realizza un ottimo giro in 1:11.567, che gli consente di centrare la sua terza pole in carriera nella gara breve. Cambiamo argomento. Governo, Lollobrigida stabilità ha permesso di investire e programmare. Quanto durano i governi lo sapremo alla scadenza dell'attuale, che si avvicina a raggiungere il record del governo più lungo della storia della Repubblica. Si tratta di un dato rilevante che fa comprendere quanto sia importante la stabilità, che ci ha permesso di programmare e investire. Tra le notizie del giorno. Immigrazione, forti accuse contro governo Meloni frutto di malafede o ignoranza. Le accuse della sinistra sulla gestione dell'immigrazione sono frutto di malafede o di ignoranza. In ogni caso, invertendo l'ordine, il risultato non cambia. Si tratta di accuse fantasiose pur di attaccare il governo Meloni. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
6: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
6: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
11: Odio questa notte.
10: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
11: Sono Owen.
9: Ali.
10: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi

viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto, ma il venduto. Ma eri piccola, già, piccola, piccola, così.

Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Eh beh, spara. Spara. Spara! E pensare che

scarpe nuove ad un vecchio manichino per vedere se si muove, se sta fermo o se mi segue nel cammino.

giorno al mercato chi ci va per comprare o per vendere un po' di se stesso. E ogni cosa ha il suo prezzo, ma nessuno saprà quanto costa la mia libertà.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, morti e feriti. Ancora una notte di attacchi incrociati tra Kiev e Mosca. Raid aerei russi sull'Ucraina, in particolare a Kiev, hanno ucciso almeno 2 persone. Tra le notizie del giorno. Via ai giochi del Mediterraneo, a Taranto la cerimonia d'apertura con Mattarella. Partono ufficialmente i 20° giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Con una spettacolare cerimonia d'apertura all'interno del rinnovato stadio Erasmo Iacovone, ha preso il via l'edizione in programma fino al prossimo 3 settembre, con l'Italia protagonista non solo come paese ospitante, ma anche in gara grazie alla delegazione più folta di tutte le 26 spedizioni presenti. Dall'estero. Cina, cresce il consumo energetico per auto elettriche e servizi dati internet. A luglio, il consumo di elettricità nei settori della ricarica dei veicoli elettrici e dei servizi dati internet in Cina è aumentato fortemente, evidenziando una solida domanda da parte delle industrie in rapida crescita dei veicoli a nuova energia e digitali del paese. È quanto riportato da dati ufficiali pubblicati ieri. Cambiamo argomento. Veicoli cinesi a nuova energia guadagnano terreno in Italia. Le case automobilistiche cinesi stanno rapidamente guadagnando terreno nel mercato italiano dei veicoli a nuova energia, grazie a prezzi competitivi, a una gamma di modelli in espansione e alla crescente domanda di ibridi plug-in. I dati forniti dall'Associazione Italiana dell'Industria Automobilistica URAE hanno mostrato che BYD ha immatricolato 33.973 autovetture in Italia nei primi 7 mesi del 2026, con un aumento di quasi il 195% su base annua. Tra le notizie del giorno. Financial Times, la doppia ops di MPS idea bizzarra con premi magri. L'italiana MPS pensa che 3 takeover siano meglio di 1. È il titolo dell'articolo con cui il Financial Times commenta la doppia ops lanciata da Monte dei Paschi di Siena su Banca Generali e Banco BPM. Cambiamo argomento. Russell in pole nella sprint d'Olanda davanti a Norris e Leclerc. George Russell conquista la pole position nella sprint race del Gran Premio d'Olanda 2026 di Formula 1. Il pilota della Mercedes realizza un ottimo giro in 1:11.567, che gli consente di centrare la sua 3ª pole in carriera nella gara breve. Tra le notizie del giorno. Governo, Lollobrigida stabilità ha permesso di investire e programmare. Quanto durano i governi lo sapremo alla scadenza dell'attuale, che si avvicina a raggiungere il record del governo più lungo della storia della Repubblica. Si tratta di un dato rilevante che fa comprendere quanto sia importante la stabilità, che ci ha permesso di programmare e investire. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

il sapore che ne usciva era di stagione amara, le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto chiara.

ero andato a passeggiare, ma vedevo un'ombra appesa, la vedevo dondolare. L'ombra non voleva stare.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, morti e feriti. Ancora una notte di attacchi incrociati tra Kiev e Mosca. Raid aerei russi sull'Ucraina, in particolare a Kiev, hanno ucciso almeno 2 persone. Tra le notizie del giorno. Via ai giochi del Mediterraneo. A Taranto la cerimonia d'apertura con Mattarella. Partono ufficialmente i 20° giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Con una spettacolare cerimonia d'apertura all'interno del rinnovato stadio Erasmo Iacovone, ha preso il via l'edizione in programma fino al prossimo 3 settembre, con l'Italia protagonista non solo come paese ospitante, ma anche in gara grazie alla delegazione più folta di tutte le 26 spedizioni presenti. Dall'estero. Cina, cresce il consumo energetico per auto elettriche e servizi dati internet. A luglio, il consumo di elettricità nei settori della ricarica dei veicoli elettrici e dei servizi dati internet in Cina è aumentato fortemente, evidenziando una solida domanda da parte delle industrie in rapida crescita dei veicoli a nuova energia e digitali del paese. È quanto riportato da dati ufficiali pubblicati ieri. Cambiamo argomento. Veicoli cinesi a nuova energia guadagnano terreno in Italia. Le case automobilistiche cinesi stanno rapidamente guadagnando terreno nel mercato italiano dei veicoli a nuova energia, grazie a prezzi competitivi, a una gamma di modelli in espansione e alla crescente domanda di ibridi plug-in. I dati forniti dall'Associazione Italiana dell'Industria Automobilistica URAE hanno mostrato che BYD ha immatricolato 33.973 autovetture in Italia nei primi 7 mesi del 2026, con un aumento di quasi il 195% su base annua. Tra le notizie del giorno. Financial Times, la doppia OPS di MPS idea bizzarra con premi magri. L'italiana MPS pensa che 3 takeover siano meglio di uno. È il titolo dell'articolo con cui il Financial Times commenta la doppia OPS lanciata da Monte dei Paschi di Siena su Banca Generali e Banco BPM. Cambiamo argomento. Russell in pole nella sprint d'Olanda davanti a Norris e Leclerc. George Russell conquista la pole position nella sprint race del Gran Premio d'Olanda 2026 di Formula 1. Il pilota della Mercedes realizza un ottimo giro in 1:11.567, che gli consente di centrare la sua terza pole in carriera nella gara breve. Tra le notizie del giorno. Governo, Lollobrigida stabilità ha permesso di investire e programmare. Quanto durano i governi lo sapremo alla scadenza dell'attuale, che si avvicina a raggiungere il record del governo più lungo della storia della Repubblica. Si tratta di un dato rilevante che fa comprendere quanto sia importante la stabilità, che ci ha permesso di programmare e investire. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: 2 minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Non tutti i predatori hanno gli artigli. Alcuni, più eleganti, hanno solo una scrivania e un timbro. Oggi vi racconto la storia di un uomo che ha trasformato la burocrazia in un'arma che maneggia con un certo talento. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati, e oggi apriamo Il sindacalista cattivo, una satira tragicomica che, avviso subito, farà ridere e indignare, spesso nella stessa frase. Siamo a Lanz, un borgo da cartoline in Alto Adige. Varchiamo insieme le porte del municipio, i faldoni, il sapore del caffè bruciato della macchinetta. È qui che nasce il teatro dell'assurdo amministrativo. E in questo teatro arriva Bruno Binder a bordo di una Lada Niva Station Wagon color tamarindo. Un arrampicatore puro. Dimenticate il sindacalista che si sgola per i diritti altrui. La sua filosofia? Il sistema non si cambia, si spolpa. Passa dal ruolo di vittima a quello di killer burocratico con la disinvoltura di un attore shakespeariano. Dietro questa storia c'è Stefano Boragine, un sindacalista vero, da 20 anni impegnato a difendere i diritti dei lavoratori. La sua penna è sferzante, grottesca, capace di vivisezionare con ironia tagliente un mondo dove tra assessori e segretari comunali ogni disastro diventa una fase di consolidamento. Ma torniamo a Bruno Binder. Vi lascio solo un assaggio delle sue trovate, perché il piatto va gustato per intero. Assenze misteriose proprio quando serve la sua firma. Indennità a dir poco fantasiose. Privilegi trasformati in istituzione mobile. Il sindacalista cattivo è un romanzo, una favola moderna senza lieto fine. È lo specchio di una società dove la delega diventa un assegno in bianco per i predatori civici. Binder non cambia, non si pente. Vince perché, diciamocelo, noi glielo permettiamo. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Il sindacalista cattivo, di Stefano Boragini. Disponibile su Amazon.
2: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Mattarella a Papa Leone, sua vicinanza a Stati infonde speranza nel futuro. Santità, desidero farle pervenire il mio sentito ringraziamento per il messaggio che ha voluto indirizzarmi in occasione della visita pastorale che la condurrà nella Repubblica di San Marino nel centenario delle relazioni diplomatiche con la Santa Sede. L'Italia guarda con partecipazione a questo significativo anniversario. Tra le notizie del giorno. Niente accordo. In vigore i dazi Stati Uniti del 50% su prodotti dal Canada. In vigore da oggi i dazi Stati Uniti al 50% verso il Canada. Nonostante i negoziati fino all'ultimo minuto tra Washington e Ottawa, non si è trovato un accordo e, scaduti i 3 giorni di proroga decisi da Donald Trump per trattare, partono le nuove tariffe commerciali su una serie di prodotti canadesi, dalle mazze da hockey al cemento. Cambiamo argomento. Musetti eliminato ai quarti a Cincinnati, Tiafoe in semifinale. Lorenzo Musetti eliminato ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Il 24enne, numero 15 al mondo, è stato battuto per 7-6, 2-7-5 dal 28enne statunitense Francis Tiafoe, numero 23 ATP. Dall'estero. Notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, morti e feriti. Ancora una notte di attacchi incrociati tra Kiev e Mosca. Raid aerei russi sull'Ucraina, in particolare a Kiev, hanno ucciso almeno 2 persone. Tra le notizie del giorno. Via ai giochi del Mediterraneo, a Taranto la cerimonia d'apertura con Mattarella. Partono ufficialmente i 20° giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Con una spettacolare cerimonia d'apertura all'interno del rinnovato stadio Erasmo Iacovone, ha preso il via l'edizione in programma fino al prossimo 3 settembre, con l'Italia protagonista non solo come paese ospitante, ma anche in gara grazie alla delegazione più folta di tutte le 26 spedizioni presenti. Sul fronte internazionale. Cina, cresce il consumo energetico per auto elettriche e servizi dati internet. A luglio, il consumo di elettricità nei settori della ricarica dei veicoli elettrici e dei servizi dati internet in Cina è aumentato fortemente, evidenziando una solida domanda da parte delle industrie e in rapida crescita dei veicoli a nuova energia e digitali del paese. È quanto riportato da dati ufficiali pubblicati ieri. Cambiamo argomento. Veicoli cinesi a nuova energia guadagnano terreno in Italia. Le case automobilistiche cinesi stanno rapidamente guadagnando terreno nel mercato italiano dei veicoli a nuova energia, grazie a prezzi competitivi, a una gamma di modelli in espansione e alla crescente domanda di ibridi plug-in. I dati forniti dall'Associazione Italiana dell'Industria Automobilistica URAE hanno mostrato che BYD ha immatricolato 33.973 autovetture in Italia nei primi 7 mesi del 2026, con un aumento di quasi il 195% su base annua. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

mese estivo di agosto c'è la Italian Chart con Massimo Esposito. Insieme scaleremo le 20 canzoni le più programmate nell'arco della settimana sulla vostra radio preferita.

posizione numero 19. Benvenuti nella Italian Chart. Stiamo trasmettendo le 20 canzoni più richieste nell'arco della settimana sulla vostra radio preferita. Io sono Massimo Esposito al microfono. E allora continuiamo. Perdono qualcosina rispetto alla settimana scorsa. Fabio Rovazzi, Arisa,

Ovunque voi siate in questo straordinario mese d'agosto, buone vacanze da Massimo Esposito che è al microfono. Questa è la Italian Chart, al numero 16 sale Achille Lauro, La città degli angeli.

Benvenuti nella Italian Chart. La stiamo scalando insieme. Al numero 15 Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla con La Testa Gira.

guadagnano posizioni Fred De Palma, Anita e Demi Schilla con La Testa Gira questa settimana alla posizione numero 15. Benvenuti, siete nella Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono e al numero

Benvenuti nella Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio in Italia questa settimana. Al numero 12 è stabile Safe con Parlar d'amore e al numero 11 fermo anche lui, Jovanotti insieme ad Alfa e il grande successo dal titolo Buon Vento.

0: Radio Delta.
1: Su Radio Delta 83 stai ascoltando la Italian Chart. Questa è la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio nell'arco della settimana. Sono Massimo Esposito al microfono e adesso andiamo alla scoperta delle prime 10 posizioni. Al numero 10 è stabile Francesco Gabbani con la sua Summer Fun.

Stiamo suonando i tormentoni dell'estate 2026 all'interno della Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono ed ogni settimana c'è la classifica italiana. Al numero 9 stabile Gaia con Bossa Nostra, al numero 8 scende Anna con la sua White Girl Wasted e al numero 7, attenzione attenzione perché risalgono la classifica anche loro, Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

Benvenuti nella Italian Chart. Al numero 6, Canto d'amore con Marco Mengoni, mentre Samurai J scende al quinto posto con Flamenco Paranoia.

E ci stiamo avvicinando pian pianino al vertice della Italian Chart, che è cambiata. Ci sono tante sorprese, perde qualche posizione rispetto alla settimana scorsa. Questa settimana Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola al numero 4.

Settimana stiamo scalando la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in Italia dalle radio. E siamo arrivati sul podio, che è cambiato totalmente rispetto alla settimana scorsa. Al numero 3, Pinguini Tattici Nucleari, erano al secondo posto la scorsa settimana. Oggi li ascoltiamo ancora una volta con il tormentone dell'estate 2026, con Sorry, Scusa, Lo Siento.

Galattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. La scorsa settimana erano al secondo posto, oggi sono al numero 3. Benvenuti nella Italian Chart, il podio è cambiato totalmente.

scoprire la canzone regina della settimana, ma prima c'è il riepilogo. Al numero 10, Francesco Gabani con Summer Funk. Gaia è stabile con Bossa Nostra alla posizione numero 9. All'ottavo posto Anna scende, mentre al settimo posto risalgono Emma e Fabri Fibra con Antidroga. Al sesto posto Marco Mingoni con Canto d'Amore e al numero 5 perde qualcosina anche Samurai J con Flamenco Paranoia. Al numero 4 scende Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola e al terzo posto sul podio scendono anche loro i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Abbiamo appena ascoltato Marco Cremon, Serena Brancale e The Colors con Partenope al secondo posto e dobbiamo scoprire la canzone regina della settimana. Massimo Esposito vi ringrazia per l'ascolto, se volete seguitemi anche su Instagram e su TikTok come Massimo Radio e vi lascio, pensate, guadagna 5 posizioni rispetto alla settimana scorsa. Oggi al primo posto della Italian Chart c'è Noemi con Tu cosa fai questa sera?

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Mattarella, Papa Leone, sua vicinanza a Stati infonde speranza nel futuro. Santità, desidero farle pervenire il mio sentito ringraziamento per il messaggio che ha voluto indirizzarmi in occasione della visita pastorale che la condurrà nella Repubblica di San Marino nel centenario delle relazioni diplomatiche con la Santa Sede. L'Italia guarda con partecipazione a questo significativo anniversario. Tra le notizie del giorno. Niente accordo. In vigore i dazi Stati Uniti del 50% su prodotti dal Canada. In vigore da oggi i dazi Stati Uniti al 50% verso il Canada. Nonostante i negoziati fino all'ultimo minuto tra Washington e Ottawa, non si è trovato un accordo e, scaduti i 3 giorni di proroga decisi da Donald Trump per trattare, partono le nuove tariffe commerciali su una serie di prodotti canadesi, dalle mazze da hockey al cemento. Cambiamo argomento. Musetti eliminato ai quarti a Cincinnati, Tiafoe in semifinale. Lorenzo Musetti eliminato ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Il 24enne, numero 15 al mondo, è stato battuto per 7-6, 2, 7-5 dal 28enne statunitense Francis Tiafoe, numero 23 ATP. Dall'estero. Notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, morti e feriti. Ancora una notte di attacchi incrociati tra Kiev e Mosca. Raid aerei russi sull'Ucraina, in particolare a Kiev, hanno ucciso almeno 2 persone. Tra le notizie del giorno. Via ai giochi del Mediterraneo, a Taranto la cerimonia d'apertura con Mattarella. Partono ufficialmente i 20° giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Con una spettacolare cerimonia d'apertura all'interno del rinnovato stadio Erasmo Iacovone, ha preso il via l'edizione in programma fino al prossimo 3 settembre, con l'Italia protagonista non solo come paese ospitante, ma anche in gara grazie alla delegazione più folta di tutte le 26 spedizioni presenti. Cambiamo argomento. Veicoli cinesi a nuova energia guadagnano terreno in Italia. Le case automobilistiche cinesi stanno rapidamente guadagnando terreno nel mercato italiano dei veicoli a nuova energia, grazie a prezzi competitivi, a una gamma di modelli in espansione e alla crescente domanda di ibridi plug-in. I dati forniti dall'Associazione Italiana dell'Industria Automobilistica URAE hanno mostrato che BYD ha immatricolato 33.973 autovetture in Italia nei primi 7 mesi del 2026, con un aumento di quasi il 195% su base annua. Tra le notizie del giorno. Financial Times, la doppia ops di MPS idea bizzarra con premi magri. L'italiana MPS pensa che 3 takeover siano meglio di 1. È il titolo dell'articolo con cui il Financial Times commenta la doppia ops lanciata da Monte dei Paschi di Siena su Banca Generali e Banco BPM. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Giornata dal sapore estivo e senza eccessi di caldo, salvo locali casi roventi al meridione. Nel corso del pomeriggio soleggiata al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo acquazzoni o locali temporali su Appennini e Friuli Venezia Giulia. In serata e nella prossima notte ancora instabile sul nord-est, con rovesci più probabili tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Poche nubi altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedì. The best music in the
2: city, yeah. Radio Delta.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate.
6: È un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
6: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
9: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
10: Odio questa notte.
9: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
6: Ali.
9: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Mattarella a Papa Leone, sua vicinanza a Stati infonde speranza nel futuro. Santità, desidero farle pervenire il mio sentito ringraziamento per il messaggio che ha voluto indirizzarmi in occasione della visita pastorale che la condurrà nella Repubblica di San Marino nel centenario delle relazioni diplomatiche con la Santa Sede. L'Italia guarda con partecipazione a questo significativo anniversario. Tra le notizie del giorno. Niente accordo. In vigore i dazi Stati Uniti del 50% su prodotti dal Canada. In vigore da oggi i dazi Stati Uniti al 50% verso il Canada. Nonostante i negoziati fino all'ultimo minuto tra Washington e Ottawa, non si è trovato un accordo e, scaduti i 3 giorni di proroga decisi da Donald Trump per trattare, partono le nuove tariffe commerciali su una serie di prodotti canadesi, dalle mazze da hockey al cemento. Cambiamo argomento. Musetti eliminato ai quarti a Cincinnati, Tiafo è in semifinale. Lorenzo Musetti eliminato ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Il 24enne, numero 15 al mondo, è stato battuto per 7-6, 2, 7-5 dal 28enne statunitense Francis Tiafoe, numero 23 ATP. Dall'estero. Notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, morti e feriti. Ancora una notte di attacchi incrociati tra Kiev e Mosca. Raid aerei russi sull'Ucraina, in particolare a Kiev, hanno ucciso almeno 2 persone. Tra le notizie del giorno. Via ai giochi del Mediterraneo, a Taranto la cerimonia d'apertura con Mattarella. Partono ufficialmente i 20° giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Con una spettacolare cerimonia d'apertura all'interno del rinnovato stadio Erasmo Iacovone, ha preso il via l'edizione in programma fino al prossimo 3 settembre, con l'Italia protagonista non solo come paese ospitante, ma anche in gara grazie alla delegazione più folta di tutte le 26 spedizioni presenti. Cambiamo argomento. Veicoli cinesi a nuova energia guadagnano terreno in Italia. Le case automobilistiche cinesi stanno rapidamente guadagnando terreno nel mercato italiano dei veicoli a nuova energia, grazie a prezzi competitivi, a una gamma di modelli in espansione e alla crescente domanda di ibridi plug-in. I dati forniti dall'Associazione Italiana dell'Industria Automobilistica URAE hanno mostrato che BYD ha immatricolato 33.973 autovetture in Italia nei primi 7 mesi del 2026. Con un aumento di quasi il 195% su base annua. Tra le notizie del giorno. Financial Times, la doppia ops di MPS idea bizzarra con premi magri. L'italiana MPS pensa che 3 takeover siano meglio di 1. È il titolo dell'articolo con cui il Financial Times commenta la doppia ops lanciata da Monte dei Paschi di Siena su Banca Generali e Banco BPM. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Giornata dal sapore estivo e senza eccessi di caldo, salvo locali casi roventi al meridione. Nel corso del pomeriggio soleggiata al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo acquazzoni o locali temporali su Appennini e Friuli Venezia Giulia. In serata e nella prossima notte ancora instabile sul nord-est, con rovesci più probabili tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Poche nubi altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedì.
0: Radio Delta.

Ed è questa l'estate di On Air, cari amici, bentornati a tutti quanti voi ed un saluto da Daniele Dalmuto, anche oggi pronto a farvi conoscere il miglior mercato indipendente. Siamo nel nostro studio, chiusi dentro, grazie al cielo, al freschino, con il climatizzatore funzionante, e proprio così, onde evitare questi pesantissimi, queste botte di calore che sinceramente a me personalmente stanno un pochino devastando. Ho voglia di andare al mare, in piscina, insomma, ho voglia di rinfrescarmi, però comunque ho anche voglia di presentarvi

Ed incominciamo con Antonio Summa, il suo nuovissimo singolo, l'ultima uscita, Flashback, segna il ritorno dell'artista come frontman tra energia funk e memoria positiva.

La nuova versione del singolo dell'artista messinese Vicentino d'adozione, dedicata alla notte, ai lidi e all'energia dell'estate 2026. Lui è D'Agostino con Estate Italiana.

Sono solo nuvole di Gianluca Naldi, brano struggente dedicato alla nonna dell'artista che racchiude le emozioni, i ricordi intrisi di nostalgia delle estati passate da ragazzo in campagna a contatto con la natura e gli animali, godendo degli ampi spazi a disposizione. C'è il rimpianto di un periodo della vita che non ritorna, quello della spensieratezza e della libertà totale.

0: e anche all'interno di Supermarket Show, ritorna con Smoking Nero.
1: Un saluto a tutti gli amici di On Air da Giulia Tosoni.

Cool, il nuovo singolo dei Locksover, una band nata a Piacenza ma che ama raccontare quello che vede attorno a sé in un modo diretto e concreto. Questa canzone parla di un tema molto attuale, di quando la ribellione smette di essere qualcosa di vero e diventa solo un'immagine, una frase giusta da mettere sui social per sembrare diversi.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Mattarella a Papa Leone, sua vicinanza a Stati infonde speranza nel futuro. Santità, desidero farle pervenire il mio sentito ringraziamento per il messaggio che ha voluto indirizzarmi in occasione della visita pastorale che la condurrà nella Repubblica di San Marino nel centenario delle relazioni diplomatiche con la Santa Sede. L'Italia guarda con partecipazione a questo significativo anniversario. Tra le notizie del giorno. Niente accordo. In vigore i dazi Stati Uniti del 50% su prodotti dal Canada. In vigore da oggi i dazi Stati Uniti al 50% verso il Canada. Nonostante i negoziati fino all'ultimo minuto tra Washington e Ottawa, non si è trovato un accordo e, scaduti i 3 giorni di proroga decisi da Donald Trump per trattare, partono le nuove tariffe commerciali su una serie di prodotti canadesi, dalle mazze da hockey al cemento. Cambiamo argomento. Musetti eliminato ai quarti a Cincinnati, Tiafoe in semifinale. Lorenzo Musetti eliminato ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Il 24enne, numero 15 al mondo, è stato battuto per 7-6, 2-7-5 dal 28enne statunitense Francis Tiafoe, numero 23 ATP. Dall'estero. Notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, morti e feriti. Ancora una notte di attacchi incrociati tra Kiev e Mosca. Raid aerei russi sull'Ucraina, in particolare a Kiev, hanno ucciso almeno 2 persone. Tra le notizie del giorno. Via ai giochi del Mediterraneo, a Taranto la cerimonia d'apertura con Mattarella. Partono ufficialmente i 20° giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Con una spettacolare cerimonia d'apertura all'interno del rinnovato stadio Erasmo Iacovone, ha preso il via l'edizione in programma fino al prossimo 3 settembre, con l'Italia protagonista non solo come paese ospitante, ma anche in gara grazie alla delegazione più folta di tutte le 26 spedizioni presenti. Cambiamo argomento. Veicoli cinesi a nuova energia guadagnano terreno in Italia. Le case automobilistiche cinesi stanno rapidamente guadagnando terreno nel mercato italiano dei veicoli a nuova energia, grazie a prezzi competitivi, a una gamma di modelli in espansione e alla crescente domanda di ibridi plug-in. I dati forniti dall'Associazione Italiana dell'Industria Automobilistica URAE hanno mostrato che BYD ha immatricolato 33.973 autovetture in Italia nei primi 7 mesi del 2026, con un aumento di quasi il 195% su base annua. Tra le notizie del giorno. Financial Times, la doppia OPS di MPS idea bizzarra con premi magri. L'italiana MPS pensa che 3 takeover siano meglio di uno. È il titolo dell'articolo con cui il Financial Times commenta la doppia OPS lanciata da Monte dei Paschi di Siena su Banca Generali e Banco BPM. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Giornata dal sapore estivo e senza eccessi di caldo, salvo locali casi roventi al meridione. Nel corso del pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo acquazzoni o locali temporali su Appennini e Friuli Venezia Giulia. In serata e nella prossima notte ancora instabile sul nord-est, con rovesci più probabili tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Poche nubi altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedì.
2: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Dylan Phoenix, nome d'arte di Alessandro Vezzoni, nasce a Pietrasanta nel 78 nella provincia di Lucca. È autore, compositore, produttore, polistrumentista. La carriera musicale incomincia nel 1995 militando in gruppi e band gothic metal e dark wave. Ha imparato a suonare molti strumenti musicali nel sostituire gli elementi delle band quando un elemento mancava. Arriva Donair con il suo brano Ombre.

vincitore ai Dance Music Award come miglior DJ producer dance italiano per 2 anni consecutivi. Dopo il grande successo riscontrato con la sua Emborracciado, arriva puntuale per la stagione estiva 2026 il follow up Offline su Network International, nuovo singolo di Joe Bertè interpretato dal cantante cubano Dago H. Off

Luciano Rock, la mia generazione. Negli anni 80, adolescente, studia privatamente chitarra classica, poi intraprende un percorso autodidatta di chitarra acustica e voce. Inizia a scrivere canzoni dall'età di 16 anni, testi e accordi.

Mi rinnamoro di te di Riccardo Netri, canzone. Questa canzone è un viaggio tra ricordi e rimpianti, tra amori che sembravano eterni e silenzi che fanno rumore. Parla di noi, di quelle storie chiuse per motivi stupidi, di rughe che raccontano la bellezza del tempo e di momenti che non si cancellano. Perché anche quando tutto sembra finito, c'è sempre un angolo del cuore che si ricorda e si innamora di nuovo.

E chiudiamo con un'anteprima radiofonica. Lei è Rita S con Merce Rara, che con questo singolo che uscirà ufficialmente il 6 di marzo su tutte le piattaforme digitali. Il singolo Merce Rara è un manifesto di autenticità, parla della scelta di restare fedeli a se stessi in un'epoca che spinge all'omologazione, ribaltando la parola merce in qualcosa di prezioso, unico e non negoziabile. Un pop lento, introspettivo, che mette al centro la voce e le parole.

E questa è la musica di On Air. Vi ricordo che potrete inviarci una mail ad onair@supermarketradio.it oppure ad info@supermarketradio.it per allegare un vostro brano e soprattutto contatto telefonico.

0: come dirtelo.
1: E siamo giunti al termine di questa prima puntata della settimana. Vi ricordo che per riascoltarci basta collegarsi su TuneIn, Amazon Music o Audible e cercare Daniele Dalmuto, il nome del conduttore, ed entrare nel nostro mondo di On Air, nel mondo di Supermarket Show, insomma anche delle interviste di Supermarket che verranno poi soprattutto aggiornate anche con i ragazzi che porteranno le loro esperienze personali all'interno di On Air, verranno sempre aggiornate nella sezione delle interviste di Supermarket. Detto questo, vi do appuntamento alla seconda puntata e vi mando un caloroso saluto.

voglio fare. Penso al tuo dolce modo di dormire, al tuo corpo fatto di limone. Io che ti aspetto in un bicchiere o in qualche stupido.

dimenticare, ma resto sveglio ad aspettare con questa stupida canzone tutto da

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Russell vince la sprint al GP d'Olanda, secondo Leclerc. George Russell non sbaglia e conquista il successo nella sprint race del Gran Premio d'Olanda 2026 di Formula 1. Il britannico della Mercedes capitalizza al massimo la pole position ottenuta ieri, portando a casa la sua quarta affermazione in carriera in una gara breve. Tra le notizie del giorno. Mattarella a Papa Leone sua vicinanza a Stati infonde speranza nel futuro. Santità, desidero farle pervenire il mio sentito ringraziamento per il messaggio che ha voluto indirizzarmi in occasione della visita pastorale che la condurrà nella Repubblica di San Marino nel centenario delle relazioni diplomatiche con la Santa Sede. L'Italia guarda con partecipazione a questo significativo anniversario. Cambiamo argomento. Niente accordo, in vigore i dazi Stati Uniti del 50% su prodotti dal Canada. In vigore da oggi i dazi Stati Uniti al 50% verso il Canada. Nonostante i negoziati fino all'ultimo minuto tra Washington e Ottawa, non si è trovato un accordo e, scaduti i 3 giorni di proroga decisi da Donald Trump per trattare, partono le nuove tariffe commerciali su una serie di prodotti canadesi, dalle mazze da hockey al cemento. Tra le notizie del giorno. Musetti eliminato ai quarti a Cincinnati, Tiafoe in semifinale. Lorenzo Musetti eliminato ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Il 24enne, numero 15 al mondo, è stato battuto per 7-6, 2-7-5 dal 28enne statunitense Francis Tiafoe, numero 23 ATP. Dall'estero. Notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, morti e feriti. Ancora una notte di attacchi incrociati tra Kiev e Mosca. Raid aerei russi sull'Ucraina, in particolare a Kiev, hanno ucciso almeno 2 persone. Cambiamo argomento. Via ai giochi del Mediterraneo, a Taranto la cerimonia d'apertura con Mattarella. Partono ufficialmente i 20° giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Con una spettacolare cerimonia d'apertura all'interno del rinnovato stadio Erasmo Iacovone, ha preso il via l'edizione in programma fino al prossimo 3 settembre, con l'Italia protagonista non solo come paese ospitante, ma anche in gara grazie alla delegazione più folta di tutte le 26 spedizioni presenti. Tra le notizie del giorno. Veicoli cinesi a nuova energia guadagnano terreno in Italia. Le case automobilistiche cinesi stanno rapidamente guadagnando terreno nel mercato italiano dei veicoli a nuova energia, grazie a prezzi competitivi, a una gamma di modelli in espansione e alla crescente domanda di ibridi plug-in. I dati forniti dall'Associazione Italiana dell'Industria Automobilistica URAE hanno mostrato che BYD ha immatricolato 33.973 autovetture in Italia nei primi 7 mesi del 2026, con un aumento di quasi il 195% su base annua. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Giornata dal sapore estivo e senza eccessi di caldo, salvo locali casi roventi al meridione. Nel corso del pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo acquazzoni o locali temporali su Appennini e Friuli Venezia Giulia. In serata e nella prossima notte ancora instabile sul nord-est, con rovesci più probabili tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Poche nubi altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedisco.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Russell vince la sprint al GP d'Olanda, secondo Leclerc. George Russell non sbaglia e conquista il successo nella sprint race del Gran Premio d'Olanda 2026 di Formula 1. Il britannico della Mercedes capitalizza al massimo la pole position ottenuta ieri, portando a casa la sua quarta affermazione in carriera in una gara breve. Tra le notizie del giorno. Mattarella a Papa Leone, sua vicinanza a stati infonde speranza nel futuro. Santità, desidero farle pervenire il mio sentito ringraziamento per il messaggio che ha voluto indirizzarmi in occasione della visita pastorale che la condurrà nella Repubblica di San Marino nel centenario delle relazioni diplomatiche con la Santa Sede. L'Italia guarda con partecipazione a questo significativo anniversario. Cambiamo argomento. Niente accordo. In vigore i dazi Stati Uniti del 50% su prodotti dal Canada. In vigore da oggi i dazi Stati Uniti al 50% verso il Canada. Nonostante i negoziati fino all'ultimo minuto tra Washington e Ottawa, non si è trovato un accordo e, scaduti i 3 giorni di proroga decisi da Donald Trump per trattare, partono le nuove tariffe commerciali su una serie di prodotti canadesi, dalle mazze da hockey al cemento. Tra le notizie del giorno. Musetti eliminato ai quarti a Cincinnati, Tiafoe in semifinale. Lorenzo Musetti eliminato ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Il 24enne, numero 15 al mondo, è stato battuto per 7-6, 2, 7-5 dal 28enne statunitense Francis Tiafoe, numero 23 ATP. Dall'estero. Notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, morti e feriti. Ancora una notte di attacchi incrociati tra Kiev e Mosca. Raid aerei russi sull'Ucraina, in particolare a Kiev, hanno ucciso almeno 2 persone. Cambiamo argomento. Via ai giochi del Mediterraneo, a Taranto la cerimonia d'apertura con Mattarella. Partono ufficialmente i 20° giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Con una spettacolare cerimonia d'apertura all'interno del rinnovato stadio Erasmo Iacovone, ha preso il via l'edizione in programma fino al prossimo 3 settembre, con l'Italia protagonista non solo come paese ospitante, ma anche in gara grazie alla delegazione più folta di tutte le 26 spedizioni presenti. Tra le notizie del giorno. Veicoli cinesi a nuova energia guadagnano terreno in Italia. Le case automobilistiche cinesi stanno rapidamente guadagnando terreno nel mercato italiano dei veicoli a nuova energia, grazie a prezzi competitivi, a una gamma di modelli in espansione e alla crescente domanda di ibridi plug-in. I dati forniti dall'Associazione Italiana dell'Industria Automobilistica URAE hanno mostrato che BYD ha immatricolato 33.973 autovetture in Italia nei primi 7 mesi del 2026, con un aumento di quasi il 195% su base annua. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Giornata dal sapore estivo e senza eccessi di caldo, salvo locali casi roventi al meridione. Nel corso del pomeriggio soleggiata al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo acquazzoni o locali temporali su Appennini e Friuli Venezia Giulia. In serata e nella prossima notte ancora instabile sul nord-est, con rovesci più probabili tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Poche nubi altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo.

imprecisi come quei della mascherpa sono stati lì i suoi amici a vedere i carabinieri. Hanno detto: ma come? Porco Giuda, mondo cane, il nostro palo, brutta bestia.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Amorim, il Milan deve lottare per lo scudetto ma c'è gap con l'Inter. L'obiettivo nel Milan è sempre quello di vincere lo scudetto. Non so quanto tempo ci vorrà, ma la mentalità è quella di vincere tutte le partite ed è quello che si aspettano i tifosi. Vogliamo lottare di domenica in domenica, ma bisogna essere sinceri perché esiste un gap con l'Inter. Tra le notizie del giorno. Gasperini soddisfatto degli acquisti, vogliamo migliorare ancora la rosa. Sono molto soddisfatto dei ragazzi che sono arrivati. Sono tutti giocatori che hanno voluto fortemente la Roma. Cambiamo argomento. Russell vince la sprint al GP d'Olanda, secondo Leclerc. George Russell non sbaglia e conquista il successo nella sprint race del Gran Premio d'Olanda 2026 di Formula 1. Il britannico della Mercedes capitalizza al massimo la pole position ottenuta ieri, portando a casa la sua quarta affermazione in carriera in una gara breve. Tra le notizie del giorno. Mattarella a Papa Leone, sua vicinanza a Stati infonde speranza nel futuro. Santità, desidero farle pervenire il mio sentito ringraziamento per il messaggio che ha voluto indirizzarmi in occasione della visita pastorale che la condurrà nella Repubblica di San Marino nel centenario delle relazioni diplomatiche con la Santa Sede. L'Italia guarda con partecipazione a questo significativo anniversario. Cambiamo argomento. Niente accordo. In vigore i dazi Stati Uniti del 50% su prodotti dal Canada. In vigore da oggi i dazi Stati Uniti al 50% verso il Canada. Nonostante i negoziati fino all'ultimo minuto tra Washington e Ottawa, non si è trovato un accordo e, scaduti i 3 giorni di proroga decisi da Donald Trump per trattare, partono le nuove tariffe commerciali su una serie di prodotti canadesi, dalle mazze da hockey al cemento. Tra le notizie del giorno. Musetti eliminato ai quarti a Cincinnati, Tiafoe in semifinale. Lorenzo Musetti eliminato ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Il 24enne, numero 15 al mondo, è stato battuto per 7-6, 2-7-5 dal 28enne statunitense Francis Tiafoe, numero 23 ATP. Dall'estero. Notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, morti e feriti. Ancora una notte di attacchi incrociati tra Kiev e Mosca. Raid aerei russi sull'Ucraina, in particolare a Kiev, hanno ucciso almeno 2 persone. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore serali e notturne, instabile sul nord-est con rovesci tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, poche nubi altrove, salvo qualche addensamento sul basso Tirreno. Nella mattinata di domani cielo poco nuvoloso ovunque, in giornata locali addensamenti di calore in sviluppo su quasi tutti i rilievi italiani, soleggiato sul resto del territorio. Massime in lieve aumento, punte di 36 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.

Eccola che si è posata. Io vedo le sue ali colorate. È ferma.

0: Trasmissione giovane.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Amorim, il Milan deve lottare per lo scudetto ma c'è gap con l'Inter. L'obiettivo nel Milan è sempre quello di vincere lo scudetto. Non so quanto tempo ci vorrà, ma la mentalità è quella di vincere tutte le partite ed è quello che si aspettano i tifosi. Vogliamo lottare di domenica in domenica, ma bisogna essere sinceri perché esiste un gap con l'Inter. Tra le notizie del giorno. Gasperini soddisfatto degli acquisti, vogliamo migliorare ancora la rosa. Sono molto soddisfatto dei ragazzi che sono arrivati. Sono tutti giocatori che hanno voluto fortemente la Roma. Cambiamo argomento. Russell vince la sprint al GP d'Olanda, secondo Leclerc. George Russell non sbaglia e conquista il successo nella sprint race del Gran Premio d'Olanda 2026 di Formula 1. Il britannico della Mercedes capitalizza al massimo la pole position ottenuta ieri, portando a casa la sua quarta affermazione in carriera in una gara breve. Tra le notizie del giorno. Mattarella a Papa Leone, sua vicinanza a Stati infonde speranza nel futuro. Santità, desidero farle pervenire il mio sentito ringraziamento per il messaggio che ha voluto indirizzarmi in occasione della visita pastorale che la condurrà nella Repubblica di San Marino nel centenario delle relazioni diplomatiche con la Santa Sede. L'Italia guarda con partecipazione a questo significativo anniversario. Cambiamo argomento. Niente accordo. In vigore i dazi Stati Uniti del 50% su prodotti dal Canada. In vigore da oggi i dazi Stati Uniti al 50% verso il Canada. Nonostante i negoziati fino all'ultimo minuto tra Washington e Ottawa, non si è trovato un accordo e, scaduti i 3 giorni di proroga decisi da Donald Trump per trattare, partono le nuove tariffe commerciali su una serie di prodotti canadesi, dalle mazze da hockey al cemento. Tra le notizie del giorno. Musetti eliminato ai quarti a Cincinnati, Tiafoe in semifinale. Lorenzo Musetti eliminato ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Il 24enne, numero 15 al mondo, è stato battuto per 7-6, 2-7-5 dal 28enne statunitense Francis Tiafoe, numero 23 ATP. Dall'estero. Notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, morti e feriti. Ancora una notte di attacchi incrociati tra Kiev e Mosca. Raid aerei russi sull'Ucraina, in particolare a Kiev, hanno ucciso almeno 2 persone. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, instabile sul nord-est con rovesci tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, poche nubi altrove, salvo qualche addensamento sul basso Tirreno. Nella mattinata di domani cielo poco nuvoloso ovunque, in giornata locali addensamenti di calore in sviluppo su quasi tutti i rilievi italiani, soleggiato sul resto del territorio. Massime in lieve aumento, punte di 36 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.

0: Radio Delta.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Benvenuti sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Quella di oggi è una puntata speciale perché chiude la 22esima stagione di un appuntamento che settimana dopo settimana ha raccontato il meglio della musica indipendente italiana, dando spazio ai nuovi talenti, alle etichette indipendenti e agli artisti che stanno costruendo il futuro della nostra musica. Salutiamo questa stagione con un podio che si conferma tutto al femminile. Anche la top 10 continua a regalare emozioni e la top 20 conferma una scena musicale sempre più ricca e sorprendente. Un ultimo viaggio insieme attraverso gli ultimi singoli in uscita, le nuove tendenze e le voci che stanno scrivendo il presente e il futuro della musica indipendente italiana. E allora alzate il volume, si parte dalla posizione numero 20 fino alla vetta. Questa è l'ultima classifica della 22esima stagione di Indie Music Like.

In discesa alla numero 19 Coez, Niente da nascondere, e alla numero 18 Simon Tigre, Vanta. Posizione numero 17 in discesa per Gue, Tony Pitoni e Sciablo, Cadillac, e alla numero 16 Senza Cri, Notte Selvaggia. Posizione numero 15 per i Golden Ears, Look and Us. Sale anche ultimo alla numero 14 Il giorno che aspettavo, e alla 13ª posizione Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. Numero 12 per Le Vibrazioni, Ambiguità, così strafatta di coriandoli, e alla numero 11 Maria Antonietta e Colombre con Senza vestiti. Ed eccola la top 10, alla numero 10 Giuse Delizza con Su.

0: 10.
1: Posizione numero 9 in salita a 21 rulli con la featuring di Picciano, La tua vita veramente. E alla numero 8 Edda con la featuring di L'amante e Ezechiele. Gradino numero 7 della classifica, stabile, dito nella piaga, Businessman. E alla numero 6 Ministri con Gente che si ostina a vivere. Posizione numero 5 Fra Quintale, Aranciata. E l'anticamera del podio vede ancora Pierpaolo Capovilla e Cattivi Maestri, Facciamo all'amore. Ed eccolo l'ultimo podio di questa stagione. Alla numero 3 Anna Castiglia, Mirò. Medaglia d'argento, posizione d'onore numero 2 Laila Labash, California. E in testa alla Indie Music Like di questa settimana, Madame con Mama,

E con quest'ultima posizione si chiude anche l'ultima puntata della 22esima stagione di Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Un'altra stagione intensa, ricca di musica, di nuove scoperte, di artisti emergenti, di grandi conferme e di emozioni condivise insieme, settimana dopo settimana. Abbiamo raccontato centinaia di canzoni, seguito il percorso

di esprimersi con autenticità, passione e libertà creativa. Un grazie speciale a tutti voi che ci avete seguito, agli artisti, alle etichette indipendenti, ai musicisti, ai produttori e a chi ogni settimana ha reso questa classifica un punto di riferimento per chi ama la musica che guarda al futuro. Noi ci fermiamo per una breve pausa, ma è soltanto un arrivederci. Ci ritroveremo con la 23esima stagione di Indie Music Like, con tante nuove uscite, nuovi protagonisti, nuove emozioni e, come sempre, il meglio della musica indipendente italiana. Da parte di tutta la redazione di Indie Music Like e di chi lavora ogni settimana dietro questo appuntamento, grazie di cuore per aver condiviso questo viaggio con noi. Io vi saluto, vi auguro una splendida estate, tanta buona musica e vi aspetto nella prossima stagione. Ciao ciao a tutti, arrivederci alla 23esima stagione di Indie Music Like, la classifica più longeva d'Italia a cura del MEI. Ciao ciao.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Papa Leone al meeting: è l'ora della responsabilità, servono pionieri coraggiosi. Qui ci sono tante opportunità per riflettere sulla nostra vita, sulla società, sulla fede. Se noi vogliamo cambiare il mondo cominciamo da noi stessi, disse Sant'Agostino. Il nostro cuore è così grande e capace di amare che non deve essere mai chiuso. Tra le notizie del giorno. Norris in pole al GP d'Olanda, Antonelli 3 gradi, Ferrari in terza fila. Lando Norris torna a fare la voce grossa e conquista la pole position nel Gran Premio d'Olanda, valido per il Mondiale 2026 di Formula 1. Il britannico della McLaren, iridato in carica, realizza un ottimo 1.11 e 163, che gli vale la 18ª pole in carriera, rifilando un gap di più 0 e 102 al connazionale George Russell Mercedes, vincente nella Sprint Race. Cambiamo argomento. Spalletti lancia la Juve: mercato ok e sensazioni positive, siamo migliorati. La Juventus è pronta a iniziare il campionato e Luciano Spalletti guarda con fiducia all'esordio sul campo del Frosinone. Il tecnico bianconero, alla vigilia della prima giornata, ha fatto il punto sul lavoro svolto durante la preparazione, sul mercato e sulle ambizioni della squadra, senza nascondere la necessità di trovare rapidamente gli equilibri giusti. Tra le notizie del giorno. Amorim: il Milan deve lottare per lo scudetto ma c'è gap con l'Inter. L'obiettivo nel Milan è sempre quello di vincere lo scudetto. Non so quanto tempo ci vorrà, ma la mentalità è quella di vincere tutte le partite ed è quello che si aspettano i tifosi. Vogliamo lottare di domenica in domenica, ma bisogna essere sinceri perché esiste un gap con l'Inter. Cambiamo argomento. Gasperini soddisfatto degli acquisti, vogliamo migliorare ancora la rosa. Sono molto soddisfatto dei ragazzi che sono arrivati. Sono tutti giocatori che hanno voluto fortemente la Roma. Tra le notizie del giorno. Mattarella a Papa Leone: sua vicinanza a Stati infonde speranza nel futuro. Santità, desidero farle pervenire il mio sentito ringraziamento per il messaggio che ha voluto indirizzarmi in occasione della visita pastorale che la condurrà nella Repubblica di San Marino nel centenario delle relazioni diplomatiche con la Santa Sede. L'Italia guarda con partecipazione a questo significativo anniversario. Cambiamo argomento. Niente accordo. In vigore i dazi Stati Uniti del 50% su prodotti dal Canada. In vigore da oggi i dazi Stati Uniti al 50% verso il Canada. Nonostante i negoziati fino all'ultimo minuto tra Washington e Ottawa, non si è trovato un accordo e, scaduti i 3 giorni di proroga decisi da Donald Trump per trattare, partono le nuove tariffe commerciali su una serie di prodotti canadesi, dalle mazze da hockey al cemento. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore serali e notturne, instabile sul nord-est con rovesci tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, poche nubi altrove, salvo qualche addensamento sul basso Tirreno. Nella mattinata di domani cielo poco nuvoloso ovunque, in giornata locali addensamenti di calore in sviluppo su quasi tutti i rilievi italiani, soleggiato sul resto del territorio. Massime in lieve aumento, punte di 36 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
2: Radio Delta, Radio Delta.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

La mia casa era sul porto, i miei sogni in riva al mare, diventavo un marinaio, ero pronto per partire sulla rotta di Cristoforo Colombo. Io volevo andare via ai confini del mio mare per scoprire un nuovo mondo e scordare casa mia. Fu una sera di gennaio che mio padre mi portò su una barca senza vela.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Papa Leone al meeting: è l'ora della responsabilità, servono pionieri coraggiosi. Qui ci sono tante opportunità per riflettere sulla nostra vita, sulla società, sulla fede. Se noi vogliamo cambiare il mondo cominciamo da noi stessi, disse Sant'Agostino. Il nostro cuore è così grande e capace di amare che non deve essere mai chiuso. Tra le notizie del giorno. Norris in pole al GP d'Olanda, Antonelli 3 gradi, Ferrari in terza fila. Lando Norris torna a fare la voce grossa e conquista la pole position nel Gran Premio d'Olanda, valido per il Mondiale 2026 di Formula 1. Il britannico della McLaren, iridato in carica, realizza un ottimo 1.11.163, che gli vale la 18ª pole in carriera, rifilando un gap di più 0.102 al connazionale George Russell Mercedes, vincente nella Sprint Race. Cambiamo argomento. Spalletti lancia la Juve: mercato ok e sensazioni positive, siamo migliorati. La Juventus è pronta a iniziare il campionato e Luciano Spalletti guarda con fiducia all'esordio sul campo del Frosinone. Il tecnico bianconero, alla vigilia della prima giornata, ha fatto il punto sul lavoro svolto durante la preparazione, sul mercato e sulle ambizioni della squadra, senza nascondere la necessità di trovare rapidamente gli equilibri giusti. Tra le notizie del giorno. Amorim: il Milan deve lottare per lo scudetto ma c'è gap con l'Inter. L'obiettivo nel Milan è sempre quello di vincere lo scudetto. Non so quanto tempo ci vorrà, ma la mentalità è quella di vincere tutte le partite ed è quello che si aspettano i tifosi. Vogliamo lottare di domenica in domenica, ma bisogna essere sinceri perché esiste un gap con l'Inter. Cambiamo argomento. Gasperini soddisfatto degli acquisti, vogliamo migliorare ancora la rosa. Sono molto soddisfatto dei ragazzi che sono arrivati. Sono tutti giocatori che hanno voluto fortemente la Roma. Tra le notizie del giorno. Mattarella a Papa Leone: sua vicinanza a Stati infonde speranza nel futuro. Santità, desidero farle pervenire il mio sentito ringraziamento per il messaggio che ha voluto indirizzarmi in occasione della visita pastorale che la condurrà nella Repubblica di San Marino nel centenario delle relazioni diplomatiche con la Santa Sede. L'Italia guarda con partecipazione a questo significativo anniversario. Cambiamo argomento. Niente accordo, in vigore i dazi Stati Uniti del 50% su prodotti dal Canada. In vigore da oggi i dazi Stati Uniti al 50% verso il Canada. Nonostante i negoziati fino all'ultimo minuto tra Washington e Ottawa, non si è trovato un accordo e, scaduti i 3 giorni di proroga decisi da Donald Trump per trattare, partono le nuove tariffe commerciali su una serie di prodotti canadesi, dalle mazze da hockey al cemento. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
0: Nelle prossime ore instabile sul nord-est, con rovesci tra Veneto e Friuli Venezia Giulia e poche nubi altrove, salvo qualche addensamento sul basso Tirreno. Nella mattinata di domani cielo poco nuvoloso ovunque, con tempo asciutto. In giornata formazione di addensamenti di calore su quasi tutti i rilievi italiani, soleggiato altrove, massime in lieve aumento, punte di 36 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: 2 minuti estate. Un libro.
3: Non tutti i predatori hanno gli artigli. Alcuni, più eleganti, hanno solo una scrivania e un timbro. Oggi vi racconto la storia di un uomo che ha trasformato la burocrazia in un'arma che maneggia con un certo talento. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati, e oggi apriamo Il sindacalista cattivo. Una satira tragicomica che, avviso subito, farà ridere e indignare, spesso nella stessa frase. Siamo a Lanz, un borgo da cartoline in Alto Adige. Varchiamo insieme le porte del municipio, i faldoni, il sapore del caffè bruciato della macchinetta. È qui che nasce il teatro dell'assurdo amministrativo. E in questo teatro arriva Bruno Binder a bordo di una Lada Niva Station Wagon color tamarindo. Un arrampicatore puro. Dimenticate il sindacalista che si sgola per i diritti altrui. La sua filosofia? Il sistema non si cambia, si spolpa. Passa dal ruolo di vittima a quello di killer burocratico con la disinvoltura di un attore shakespeariano. Dietro questa storia c'è Stefano Boragine, un sindacalista vero, da 20 anni impegnato a difendere i diritti dei lavoratori. La sua penna è sferzante, grottesca, capace di vivisezionare con ironia tagliente un mondo dove tra assessori e segretari comunali ogni disastro diventa una fase di consolidamento. Ma torniamo a Bruno Binder. Vi lascio solo un assaggio delle sue trovate, perché il piatto va gustato per intero. Assenze misteriose proprio quando serve la sua firma. Indennità a dir poco fantasiose. Privilegi trasformati in istituzione mobile. Il sindacalista cattivo è un romanzo, una favola moderna senza lieto fine. È lo specchio di una società dove la delega diventa un assegno in bianco per i predatori civici. Binder non cambia, non si pente. Vince perché, diciamocelo, noi glielo permettiamo. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Il sindacalista cattivo di Stefano Boragini. Disponibile su Amazon.

Devi essere contento, devi autocompiacerti e avere stima di te. Mostrare tutto quel che fai, aggiornarti, evolverti e correre sempre, affossare gli altri con forza e

It's time to write your story.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Sì, questa vita m'ha fregato, mi ha insegnato ad aspettare, sognare.

0: giovane.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano, Pogačar prima maglia rossa alla Vuelta, su alla Crono di Monaco. Tadej Pogačar conquista la prima tappa della Vuelta a España 2026, una cronometro individuale di 9,4 km con partenza ed arrivo nel Principato di Monaco. Tra le notizie del giorno, meeting di Rimini, scolz dal Papa un messaggio che segnerà la nostra strada. Siamo più che grati della visita del Santo Padre, che è stata una grande festa piena di entusiasmo, vissuta e partecipata da tutti, dai bambini fino agli anziani, con grande gioia. Il messaggio che il Santo Padre ci ha consegnato segnerà la nostra strada. Cambiamo argomento. Benedetta Pilato, primo oro dell'Italia ai Giochi del Mediterraneo. Arriva dal nuoto e da Benedetta Pilato il primo oro dell'Italia ai Giochi del Mediterraneo 2026 in corso a Taranto. La classe 2005, nata proprio nella città ospitante, trionfa nei 100 rana con il tempo di 1:05:82 davanti alla connazionale Lisa Angiolini, 1:06:55, e alla slovena Tina Celik, 1:07:58. Tra le notizie del giorno, Papa Leone al meeting: è l'ora della responsabilità, servono pionieri coraggiosi. Qui ci sono tante opportunità per riflettere sulla nostra vita, sulla società, sulla fede. Se noi vogliamo cambiare il mondo, cominciamo da noi stessi, disse Sant'Agostino. Il nostro cuore è così grande e capace di amare che non deve essere mai chiuso. Cambiamo argomento. Norris in pole al GP d'Olanda, Antonelli 3 gradi, Ferrari in terza fila. Lando Norris torna a fare la voce grossa e conquista la pole position nel Gran Premio d'Olanda, valido per il Mondiale 2026 di Formula 1. Il britannico della McLaren, iridato in carica, realizza un ottimo 1:11:163, che gli vale la 18ª pole in carriera, rifilando un gap di più 0:102 al connazionale George Russell Mercedes, vincente nella Sprint Race. Tra le notizie del giorno, Spalletti lancia la Juve: mercato ok e sensazioni positive, siamo migliorati. La Juventus è pronta a iniziare il campionato e Luciano Spalletti guarda con fiducia all'esordio sul campo del Frosinone. Il tecnico bianconero, alla vigilia della prima giornata, ha fatto il punto sul lavoro svolto durante la preparazione, sul mercato e sulle ambizioni della squadra, senza nascondere la necessità di trovare rapidamente gli equilibri giusti. Cambiamo argomento. Amorim: il Milan deve lottare per lo scudetto, ma c'è gap con l'Inter. L'obiettivo nel Milan è sempre quello di vincere lo scudetto. Non so quanto tempo ci vorrà, ma la mentalità è quella di vincere tutte le partite ed è quello che si aspettano i tifosi. Vogliamo lottare di domenica in domenica, ma bisogna essere sinceri perché esiste un gap con l'Inter. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore instabile sul nord-est, con rovesci tra Veneto e Friuli Venezia Giulia e poche nubi altrove, salvo qualche addensamento sul basso Tirreno. Nella mattinata di domani cielo poco nuvoloso ovunque, con tempo asciutto. In giornata formazione di addensamenti di calore su quasi tutti i rilievi italiani, soleggiato altrove, massime in lieve aumento, punte di 36 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Pogačar prima maglia rossa alla Vuelta, su alla crono di Monaco. Tadej Pogačar conquista la prima tappa della Vuelta a España 2026. Una cronometro individuale di 9,4 km con partenza ed arrivo nel Principato di Monaco. Tra le notizie del giorno. Meeting di Rimini, scolz dal Papa un messaggio che segnerà la nostra strada. Siamo più che grati della visita del Santo Padre che è stata una grande festa piena di entusiasmo, vissuta e partecipata da tutti, dai bambini fino agli anziani con grande gioia. Il messaggio che il Santo Padre ci ha consegnato segnerà la nostra strada. Cambiamo argomento. Benedetta Pilato primo oro dell'Italia ai Giochi del Mediterraneo. Arriva dal nuoto e da Benedetta Pilato il primo oro dell'Italia ai Giochi del Mediterraneo 2026 in corso a Taranto. La classe 2005, nata proprio nella città ospitante, trionfa nei 100 rana con il tempo di 1:05:82 davanti alla connazionale Lisa Angiolini, 1:06:55, e alla slovena Tina Celik, 1:07:58. Tra le notizie del giorno. Papa Leone al meeting: è l'ora della responsabilità, servono pionieri coraggiosi. Qui ci sono tante opportunità per riflettere sulla nostra vita, sulla società, sulla fede. Se noi vogliamo cambiare il mondo cominciamo da noi stessi, disse Sant'Agostino. Il nostro cuore è così grande e capace di amare che non deve essere mai chiuso. Cambiamo argomento. Norris in pole al GP d'Olanda, Antonelli 3 gradi, Ferrari in terza fila. Lando Norris torna a fare la voce grossa e conquista la pole position nel Gran Premio d'Olanda, valido per il Mondiale 2026 di Formula 1. Il britannico della McLaren, iridato in carica, realizza un ottimo 1:11:163, che gli vale la 18ª pole in carriera, rifilando un gap di più 0:102 al connazionale George Russell Mercedes, vincente nella Sprint Race. Tra le notizie del giorno. Spalletti lancia la Juve mercato ok e sensazioni positive, siamo migliorati. La Juventus è pronta a iniziare il campionato e Luciano Spalletti guarda con fiducia all'esordio sul campo del Frosinone. Il tecnico bianconero, alla vigilia della prima giornata, ha fatto il punto sul lavoro svolto durante la preparazione, sul mercato e sulle ambizioni della squadra, senza nascondere la necessità di trovare rapidamente gli equilibri giusti. Cambiamo argomento. Amorim: il Milan deve lottare per lo scudetto ma c'è gap con l'Inter. L'obiettivo nel Milan è sempre quello di vincere lo scudetto. Non so quanto tempo ci vorrà, ma la mentalità è quella di vincere tutte le partite ed è quello che si aspettano i tifosi. Vogliamo lottare di domenica in domenica, ma bisogna essere sinceri perché esiste un gap con l'Inter. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore instabile sul nord-est, con rovesci tra Veneto e Friuli Venezia Giulia e poche nubi altrove, salvo qualche addensamento sul basso Tirreno. Nella mattinata di domani cielo poco nuvoloso ovunque, con tempo asciutto. In giornata formazione di addensamenti di calore su quasi tutti i rilievi italiani, soleggiato altrove, massime in lieve aumento, punte di 36 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta. Seguire attentamente la frequenza.

sarà che sta mese uno, ma me voto e vincio ti più bella delusione ti è la ucca di Cirasa, me sta uscito

chiedo scusa se parlo di Maria, non nel senso di un discorso, quello che mi viene. Non vorrei che si trattasse di una cosa mia,

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Duvicas risponde a Camara, Udinese Como 1-1. La stagione di Udinese e Como parte con un pareggio. I ragazzi di Cesc Fabregas, infatti, non vanno oltre un 1-1 contro i friulani nel match del Blue Energy Stadium, valevole per la prima giornata di Serie A 2026-2027. Tra le notizie del giorno. L'Inter parte subito forte, travolto il Monza 4-1. Gol e vittoria per l'Inter, che all'esordio in campionato batte 4-1 il Monza davanti a un San Siro sold out. All'iniziale vantaggio interista siglato da Çalhanoğlu risponde Varela per il momentaneo pari, rotto nella ripresa dalle reti di Zielinski, Esposito e Bissek. Cambiamo argomento. Pogačar prima maglia rossa alla Vuelta, su alla crono di Monaco. Tadej Pogačar conquista la prima tappa della Vuelta a España 2026, una cronometro individuale di 9,4 km con partenza ed arrivo nel Principato di Monaco. Tra le notizie del giorno. Lega, Salvini c'ha voglia di costruire. Vannacci? Decida lui se darci una mano. La mia intenzione è unire, costruire e coinvolgere chiunque dia un valore aggiunto alla Lega e al paese, senza escludere nessuno. Gli unici che si autoescludono sono quelli che anziché fare disfano. Nella Lega abbiamo solo voglia di costruire e c'è tantissimo spazio per chi ha idee da portare. Cambiamo argomento. Meeting di Rimini, Scholz dal Papa un messaggio che segnerà la nostra strada. Siamo più che grati della visita del Santo Padre che è stata una grande festa piena di entusiasmo, vissuta e partecipata da tutti, dai bambini fino agli anziani con grande gioia. Il messaggio che il Santo Padre ci ha consegnato segnerà la nostra strada. Tra le notizie del giorno. Benedetta Pilato primo oro dell'Italia ai Giochi del Mediterraneo. Arriva dal nuoto e da Benedetta Pilato il primo oro dell'Italia ai Giochi del Mediterraneo 2026 in corso a Taranto. La classe 2005, nata proprio nella città ospitante, trionfa nei 100 rana con il tempo di 1:05:82 davanti alla connazionale Lisa Angiolini, 1:06:55, e alla slovena Tina Celik, 1:07:58. Cambiamo argomento. Papa Leone al meeting è l'ora della responsabilità, servono pionieri coraggiosi. Qui ci sono tante opportunità per riflettere sulla nostra vita, sulla società, sulla fede. Se noi vogliamo cambiare il mondo cominciamo da noi stessi, disse Sant'Agostino. Il nostro cuore è così grande e capace di amare che non deve essere mai chiuso. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore instabile sul nord-est, con rovesci tra Veneto e Friuli Venezia Giulia e poche nubi altrove, salvo qualche addensamento sul basso Tirreno. Nella mattinata di domani cielo poco nuvoloso ovunque, con tempo asciutto. In giornata formazione di addensamenti di calore su quasi tutti i rilievi italiani, soleggiato altrove, massime in lieve aumento, punte di 36 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici, prossimo appuntamento domani.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Dubikas risponde a Camara, Udinese Como 1-1. La stagione di Udinese e Como parte con un pareggio. I ragazzi di Cesc Fabregas, infatti, non vanno oltre un 1-1 contro i friulani nel match del Blue Energy Stadium, valevole per la prima giornata di Serie A 2026-2027. Tra le notizie del giorno. L'Inter parte subito forte, travolto il Monza 4-1. Gol e vittoria per l'Inter, che all'esordio in campionato batte 4-1 il Monza davanti a un San Siro sold out. All'iniziale vantaggio interista siglato da Çalhanoğlu risponde Varela per il momentaneo pari, rotto nella ripresa dalle reti di Zielinski, Esposito e Bissek. Cambiamo argomento. Pogačar prima maglia rossa alla Vuelta, su alla Crono di Monaco. Tadej Pogačar conquista la prima tappa della Vuelta a España 2026, una cronometro individuale di 9,4 km con partenza ed arrivo nel Principato di Monaco. Tra le notizie del giorno. Lega, Salvini c'è voglia di costruire. Vannacci? Decida lui se darci una mano. La mia intenzione è unire, costruire e coinvolgere chiunque dia un valore aggiunto alla Lega e al paese, senza escludere nessuno. Gli unici che si autoescludono sono quelli che anziché fare disfano. Nella Lega abbiamo solo voglia di costruire e c'è tantissimo spazio per chi ha idee da portare. Cambiamo argomento. Meeting di Rimini, Scholz dal Papa un messaggio che segnerà la nostra strada. Siamo più che grati della visita del Santo Padre che è stata una grande festa piena di entusiasmo, vissuta e partecipata da tutti, dai bambini fino agli anziani con grande gioia. Il messaggio che il Santo Padre ci ha consegnato segnerà la nostra strada. Tra le notizie del giorno. Benedetta Pilato primo oro dell'Italia ai Giochi del Mediterraneo. Arriva dal nuoto e da Benedetta Pilato il primo oro dell'Italia ai Giochi del Mediterraneo 2026 in corso a Taranto. La classe 2005, nata proprio nella città ospitante, trionfa nei 100 rana con il tempo di 1:05:82 davanti alla connazionale Lisa Angiolini, 1:06:55, e alla slovena Tina Celik, 1:07:58. Cambiamo argomento. Papa Leone al meeting è l'ora della responsabilità, servono pionieri coraggiosi. Qui ci sono tante opportunità per riflettere sulla nostra vita, sulla società, sulla fede. Se noi vogliamo cambiare il mondo cominciamo da noi stessi, disse Sant'Agostino. Il nostro cuore è così grande e capace di amare che non deve essere mai chiuso. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Anticiclone in graduale rinforzo, maggiore stabilità e tanto sole sull'Italia. Nelle prossime ore avremo prevalenza di cielo sereno, salvo qualche nuvola in più su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio andranno via via aumentando gli addensamenti sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi isolati brevi rovesci di calore, sempre sereno altrove. Caldo in aumento, specie sulle isole maggiori, con punte di 36 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Duvicas risponde a Camara, Udinese Como 1-1. La stagione di Udinese e Como parte con un pareggio. I ragazzi di Cesc Fabregas, infatti, non vanno oltre un 1-1 contro i friulani nel match del Buonogi Stadium, valevole per la prima giornata di Serie A 2026-2027. Tra le notizie del giorno. Il Napoli di Allegri parte col piede giusto, 2-0 al Genoa. Il nuovo Napoli targato Max Allegri comincia con una vittoria. Al Ferraris i partenopei superano per 2-0 il Genoa tra le polemiche, grazie alle reti dei subentrati De Bruyne e Vergara. Cambiamo argomento. L'Inter parte subito forte, travolto il Monza 4-1. Gol e vittoria per l'Inter, che all'esordio in campionato batte 4-1 il Monza davanti a un San Siro sold out. All'iniziale vantaggio interista siglato da Çalhanoğlu risponde Varela per il momentaneo pari, rotto nella ripresa dalle reti di Zielinski, Esposito e Bissek. Tra le notizie del giorno. Pogačar prima maglia rossa alla Vuelta, su alla Crono di Monaco. Tadej Pogačar conquista la prima tappa della Vuelta a España 2026, una cronometro individuale di 9,4 km con partenza ed arrivo nel Principato di Monaco. Cambiamo argomento. Lega, Salvini c'ha voglia di costruire. Vannacci? Decida lui se darci una mano. La mia intenzione è unire, costruire e coinvolgere chiunque dia un valore aggiunto alla Lega e al paese, senza escludere nessuno. Gli unici che si autoescludono sono quelli che anziché fare disfano. Nella Lega abbiamo solo voglia di costruire e c'è tantissimo spazio per chi ha idee da portare. Tra le notizie del giorno. Meeting di Rimini, scolzo dal Papa un messaggio che segnerà la nostra strada. Siamo più che grati della visita del Santo Padre, che è stata una grande festa piena di entusiasmo, vissuta e partecipata da tutti, dai bambini fino agli anziani con grande gioia. Il messaggio che il Santo Padre ci ha consegnato segnerà la nostra strada. Cambiamo argomento. Benedetta Pilato, primo oro dell'Italia ai Giochi del Mediterraneo. Arriva dal nuoto e da Benedetta Pilato il primo oro dell'Italia ai Giochi del Mediterraneo 2026 in corso a Taranto. La classe 2005, nata proprio nella città ospitante, trionfa nei 100 rana con il tempo di 1:05:82 davanti alla connazionale Lisa Angiolini, 1:06:55, e alla slovena Tina Celik, 1:07:58. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Anticiclone in graduale rinforzo, maggiore stabilità e tanto sole sull'Italia. Nelle prossime ore avremo prevalenza di cielo sereno, salvo qualche nuvola in più su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio andranno via via aumentando gli addensamenti sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi isolati brevi rovesci di calore, sempre sereno altrove. Caldo in aumento, specie sulle isole maggiori, con punte di 36 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Delta.
1: Noi ti ringraziamo, nostro buon protettore. Dacci ancora la forza di far ridere gli uomini, di sopportare serenamente le loro assordanti risate e lascia pure che essi ci credano felici. Più ha voglia di piangere e più gli uomini si divertono, ma non importa. Io li perdono.

città. Hanno sparato un angelo e adesso siamo qua. Hanno sparato un angelo in mezzo ad una strada, a un cucciolo di sposa coperto di rugiada. Hanno sparato un angelo in braccio a suo papà. Hanno sparato un angelo e un po' d'eternità. Hanno sparato un angelo ed hanno spento un lume. Hanno sparato un angelo che era ancora in piume. Hanno sparato un angelo che ancora non sapeva gli abissi del mondo, la bestia che si cela. Hanno sparato un angelo in braccio a suo papà. Hanno sparato un angelo e un po' di tempo.

genitori, se ne tornava a casa, hanno sparato un angelo, come si spara un topo, come si spara un sogno, come si spara il vuoto. Hanno sparato un angelo in braccio al suo papà, hanno sparato un angelo.

cenere, ancora non camminava, con i suoi occhi a mandorle, ancora sorrideva, ai giorni che venivano, come una primavera, hanno sparato un angelo, in bacio il suo papà, hanno sparato un angelo.